0: Siamo la radio che parla del tuo territorio e che ti propone una selezione musicale come nessun'altra. Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Un saluto da Biancazzei agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio ha aggiornato la sua app.
1: Con il nuovo aggiornamento dell'app, Radio Piemonte Sound spinge sulla tecnologia. Connettiti subito tramite Apple CarPlay e Android Auto e ascoltaci dal sistema multimediale della tua automobile. Intuitiva, sicura e senza confini.
0: Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata.
1: Radio Piemonte Sound, la tecnologia che ti connette ovunque.

0: tutte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime.
1: Ultimo con Fabrizio Moro sul palco del Festival di Sanremo nella serata delle cover con I tuoi particolari.

Metterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni

sono momenti che passano in fretta, e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita, ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: ragazze.
1: Ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. E di oggi.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, piace con te, è sempre con te.

tra il lenzuolo dimagrito bisbigliato. Sai che tu mi ricordi Frida Kahlo, che mezzo a mezzo mondo disastrato si ferma a dire che il tramonto è uno spettacolo, che leggi la Merini e piange la Biennale, e poi disegni un sole dove ti fa male. Dammi un bacio come il dipinto di Ice e fermati da me, così viaggiamo.

0: fa impazzire, che lo sa.
1: I successi di oggi è un salto indietro nel tempo con le canzoni che non si scorderanno mai. Questa è Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
0: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, piace con te e sempre con te.

0: Radio Piemonte, sono Lorenzo Giovanotti.
1: Per te che sono verdi gli alberi e rose i fiocchi in maternità, e per te che il sole brucia a luglio, e per te tutta questa città, e per te che sono bianchi i muri, che la colomba vola, e per te il 13 dicembre, e per te la gamba nella scuola.

radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua città.

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Samurai J con Belen Rodriguez e Roy Paci, Balla Morena.

0: meno male.
1: L'immensità, canzone meravigliosa, questa è la cover di Gigi D'Alessio.

se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te, grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi, perché dal 1976 siamo la radio della tua città ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

0: La musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie e gli eventi del tuo territorio. Tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore.
1: Radio Piemonte Sound.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound.

Sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi protagonisti e spettatori di Radio Piemonte Sound. Alla prossima volta, buona fortuna, buona musica, buona stagione e buon tempo.

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Luca Barbarossa canta con Raul Bova questa canzone, La canzone del sole.

0: martedì 13 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Teofilo di Antiochia. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, nel dubbio astieniti, suggerisce di non prendere posizione quando non si hanno tutti gli elementi per valutare una situazione. E si celebra la giornata mondiale per la riduzione dei disastri. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 54, avvelenato dalla moglie Agrippina, moriva 63enne Claudio, il quarto imperatore romano. Nel 1307 Filippo il Bello, re di Francia, ordinava l'arresto di tutti i cavalieri templari nel paese con l'accusa di eresia. Nel 1820 era invece l'accusa di affiliazione ai Moti Carbonari a provocare l'arresto a Milano dello scrittore Silvio Pellico. Nel 1884 il meridiano di Greenwich veniva designato a riferimento per il calcolo della longitudine e dei fusi orari. La risoluzione sarebbe stata adottata il 22 ottobre dalla Conferenza Internazionale dei Meridiani. E nel 1930 il DAT-3, l'elicottero progettato da Corradino d'Ascanio, conquistava il primato di volo in altezza sul punto di partenza, sollevandosi per 18 metri. Nel 1943, schierata contro l'asse dopo l'armistizio di Cassibile, l'Italia dichiarava guerra alla Germania nazista. Nel 2000 nasceva OpenOffice, il pacchetto di software gratuito per gestire testi, database, fogli di calcolo e presentazioni. Nel 2002 Mario Cipollini vinceva la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo su strada di Zolder in Belgio. 10 anni fa, nel 2016, si spegneva 90enne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, che in quello stesso giorno veniva assegnato all'autore e cantante Bob Dylan. Nel 2022, durante la prima riunione della 19ª legislatura, Ignazio La Russa veniva eletto presidente del Senato, ringraziava la senatrice Liliana Segre e ricordava la nascita della Repubblica e il presidente Sandro Pertini. E 3 anni fa, nel 2023, la ciclista Vittoria Bussi fissava il nuovo primato dell'ora percorrendo 50 km e 267 metri. Sono nati il 13 ottobre, nel 1819 il patriota e politico Aurelio Saffi, nel 1840 il pittore Mosè Bianchi, nel 1921 Ivo Livi, il cantante e attore noto con lo pseudonimo di Yves Montand. Nel 1925 la ex primo ministro britannico Margaret Thatcher e nel 1939 il politico Giorgio La Malfa. Nascevano oggi anche il politico Oliviero Di Liberto nel 1956, l'attore e regista Arturo Brachetti nel 1957, il giornalista Marco Travaglio nel 1964, la conduttrice TV Camila Raznovic nel 1974 e il nuotatore 5 volte oro olimpico Ian Thorpe, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 13 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Quando hai una relazione sana con te stessa, diventano sane le relazioni che hai con gli altri. Filomena Piccirilli.
3: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Laura Pausini è un omaggio a Nino Buonocore con Scrivimi.

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio ha aggiornato la sua app
1: per integrarsi perfettamente con Apple CarPlay e Android Auto. Controlla la tua radio comodamente dal display della tua auto, in totale sicurezza e ovunque tu sia.
0: Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata.
1: Radio Piemonte Sound, sempre

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti, ed ecco le cover. Mattia Bazar, un successo degli anni 60 con Ho in mente te.

0: siamo al 13 di ottobre, ancora ben ritrovati, appuntamento con le stelle, vediamo subito il segno dell'Ariete e poi naturalmente anche tutti gli altri. Non abbattetevi se un programma subirà delle variazioni. Toro, contate su una buona dose di energia e voglia di fare. Gemelli, riposate maggiormente, non prendetevi troppi impegni. Cancro, evitate di comportarvi con eccessiva ingenuità. Leone, siate meno pessimisti e diffidenti nei confronti degli altri. Vergine, vi muoverete secondo i dettami della logica e della razionalità, tipico del vostro segno. Bilancia, sarete particolarmente vitali e buona la salute. Scorpione, abbandonate per un attimo la vostra innata diffidenza. E invece vediamo il Sagittario. Concentrate in misura maggiore le vostre energie nel lavoro. Per quanto riguarda il Capricorno, muovetevi con disinvoltura tra gli impegni al lavoro. Acquario, accontentatevi dei discreti risultati che otterrete oggi. E Pesci, l'intuito fornirà un sostegno efficace alle vostre iniziative. E anche per il 13 di ottobre con l'oroscopo è tutto. L'appuntamento è per domani. A tutti voi una buona giornata.
1: L'aforisma del giorno.
2: Il pensiero ti porterà sempre via da dove sei, per portarti dove vorresti essere davvero. Paola Felice.

0: hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: Buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando. Noi siamo pronti per iniziare insieme questa giornata con la musica, l'informazione e le risate con il meglio delle Badole Online. Continuiamo questa mattina con le nostre rubriche, l'informazione dall'Italia e dal mondo, ma anche i titoli di Cuneo e della nostra provincia. E poi, come sempre, non può mancare la nostra musica.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia dei Pooh.
2: Red Ganzian.
3: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
4: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: Sono le 6.
1: Ed ora è tempo di lasciare spazio alla rassegna storica dei nomi e dei compleanni storici, quelli della musica italiana ed internazionale.
2: Martedì 13 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Teofilo di Antiochia. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, nel dubbio astieniti, suggerisce di non prendere posizione quando non si hanno tutti gli elementi per valutare una situazione. E si celebra la giornata mondiale per la riduzione dei disastri. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 54, avvelenato dalla moglie Agrippina, moriva 63enne Claudio, il quarto imperatore romano. Nel 1307 Filippo il Bello, re di Francia, ordinava l'arresto di tutti i cavalieri templari nel paese con l'accusa di eresia. Nel 1820 era invece l'accusa di affiliazione ai moti carbonari a provocare l'arresto a Milano dello scrittore Silvio Pellico. Nel 1884 il meridiano di Greenwich veniva designato a riferimento per il calcolo della longitudine e dei fusi orari. La risoluzione sarebbe stata adottata il 22 ottobre dalla Conferenza Internazionale dei Meridiani. E nel 1930 il DAT-3, l'elicottero progettato da Corradino d'Ascanio, conquistava il primato di volo in altezza sul punto di partenza, sollevandosi per 18 metri. Nel 1943, schierata contro l'asse dopo l'armistizio di Cassibile, l'Italia dichiarava guerra alla Germania nazista. Nel 2000 nasceva OpenOffice, il pacchetto di software gratuito per gestire testi, database, fogli di calcolo e presentazioni. Nel 2002 Mario Cipollini vinceva la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo su strada di Zolder in Belgio. 10 anni fa, nel 2016, si spegneva 90enne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, che in quello stesso giorno veniva assegnato all'autore e cantante Bob Dylan. Nel 2022, durante la prima riunione della 19ª legislatura, Ignazio La Russa veniva eletto presidente del Senato, ringraziava la senatrice Liliana Segre e ricordava la nascita della Repubblica e il presidente Sandro Pertini. E 3 anni fa, nel 2023, la ciclista Vittoria Bussi fissava il nuovo primato dell'ora percorrendo 50 km e 267 metri. Sono nati il 13 ottobre, nel 1819 il patriota e politico Aurelio Saffi, nel 1840 il pittore Mosè Bianchi, nel 1921 Ivo Livi, il cantante e attore noto con lo pseudonimo di Yves Montand. Nel 1925 la ex primo ministro britannico Margaret Thatcher e nel 1939 il politico Giorgio La Malfa. Nascevano oggi anche il politico Oliviero Di Liberto nel 1956, l'attore e regista Arturo Brachetti nel 1957, il giornalista Marco Travaglio nel 1964, la conduttrice TV Camila Raznovic nel 1974 e il nuotatore 5 volte oro olimpico Ian Thorpe, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 13 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Radio Piemonte Sound.
4: L'aforisma del giorno.
5: Non cercare il principe azzurro. Non esiste. È solo l'amore che rende una persona speciale ai tuoi occhi. Quest'amore, però, lo devi coltivare, alimentare giorno dopo giorno. Solo se ti seguirà, avrai concretizzato la tua favola.
6: I duetti italiani più belli in assoluto. I Nomadi con la versione italiana di I Want You, Ti Voglio.

Ritrovati, appuntamento con le stelle, vediamo subito il segno dell'Ariete e poi naturalmente anche tutti gli altri. Non abbattetevi se un programma subirà delle variazioni. Toro, contate su una buona dose di energia e voglia di fare. Gemelli, riposate maggiormente, non prendetevi troppi impegni. Cancro, evitate di comportarvi con eccessiva ingenuità. Leone, siate meno pessimisti e diffidenti nei confronti degli altri. Vergine, vi muoverete secondo i dettami della logica e della razionalità, tipico del vostro segno. Bilancia, sarete particolarmente vitali e buona la salute. Scorpione, abbandonate per un attimo la vostra innata diffidenza. E invece vediamo il Sagittario. Concentrate in misura maggiore le vostre energie nel lavoro. Per quanto riguarda il Capricorno, muovetevi con disinvoltura tra gli impegni al lavoro. Acquario, accontentatevi dei discreti risultati che otterrete oggi. E Pesci, l'intuito fornirà un sostegno efficace alle vostre iniziative. E anche per il 13 di ottobre con l'oroscopo è tutto. L'appuntamento è per domani. A tutti voi una buona

0: sabato no, cosa fai?
1: Allora, sabato sono invitato a una cena
2: di single?
1: Più o meno, praticamente siamo 16 uomini e 4 ragazze.
0: Ma scusate,
2: ma possiamo venire anch'io, Carmen?
1: Se volete, sì, sì, sì, sì, anche perché sennò poi si deve litigare.
2: 16?
1: Le donne sono pochine.
2: 16 uomini e 4 ragazze, quindi 4, vedi?
0: 4 per 4.
2: Finalmente, cioè,
0: esistono gli uomini.
2: Si dice sempre che ci sono 7, che gli uomini hanno 7 donne. Andare a una cena dove hai 4 uomini, oddio,
1: hanno 4 uomini ognuno. Queste qua hanno 4 uomini ognuno.
0: Ah, beate loro.
2: Allora, se andiamo anche io e Carmen, facciamo 6. Ah, diventa troncine perché non è 3.
0: No, se dici di sono 6, no, non le multiplo.
1: Non è un problema, ne invitiamo altri 2 o 3.
2: E no, e cala sempre l'ambaradan. Scusa, per una volta che uno può avere 4 uomini.
1: Se si parla di una cena e poi cala l'ambaradan, non va bene.
2: Che carattere, sempre con sta cosa del doppio senso.
0: No, solo volevo una specifica, sì. Ma queste 4 ragazze sono
2: libere? Single.
0: Accidenti.
1: Infatti sono loro che hanno organizzato la cena.
2: Ci associamo, Carmen.
0: Sì, hai capito le ragazze.
2: Però, tanto non ci aveva detto niente, non solo farti notare questo. Neanche a te che così dovresti essere la sua premier dame.
1: No, perché te.
2: Com'è? Merde. Dice... Parla un po' francese.
1: Merde. Non è possibile.
2: Guarda, come parliamo francese noi non c'è nessuno.
3: Se tu baci soltanto me, bacerò solamente te.
4: I momenti di simpatia della nostra trasmissione Le Badone Online.
2: Hai il magnesio che ti sta facendo effetto.
0: Ma infatti l'ho detto che non gli va fa bene. Male il magnesio.
2: No, no, no, io hai, detto bene. Che... hai detto bene. Non va bene, tu da domani non prendi più il magnesio, ti prendi un'altra cosa.
5: Sì.
2: Che vediamo adesso di
5: Scendiamo sotto, andiamo nel
0: coletto. Guarda, di fronte c'è la farmacia.
5: Dietro la farmacia.
2: Allora,
5: dietro.
2: Qui però la menava sull'aspetto emotivo, capito? Ah, non il problema di lavoro, il problema, che ne so. Sì. No, je ne trouve pas quelqu'un che mi dist...
0: Cioè praticamente uno che batte in chiodo e cerca disperatamente l'anima gemella.
5: Ah, dillo che non si batte una fava.
2: E
5: dai,
2: allora. E allora in questo caso perché a questi tempi, cioè alla fine degli anni 60, se non avevi qualcuno che ti diceva je t'aime,

0: E fatene una ragione, però, perché se te lo dicono e poi magari non è così, è meglio che
1: non te lo dicano.
0: Ecco, sì, sì, sì. Ecco.
2: Ma in confronto io sono un allegrone in confronto a questo qua. Oh, guarda che mi rivaluto, eh. Mi stimo e mi incoraggio.
0: Tutto da solo.
2: Tutto da solo.
0: Hai notato, socia, che poi quando ride da solo si dà il colpetto e va da un lato.
2: E per non ridere davanti al microfono.
0: Come se ti vedesse qualcuno.
2: No, no, no.
0: Meglio non andare avanti su questo argomento perché potrei scrivere un romanzo.
3: Spadone Online.

0: Sono le 6:30.
1: Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.
2: Da 50 anni con voi, Radio Piemonte Sound.
3: Se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare, per non aver paura.

0: Ripercorriamo insieme tutti gli anni del passato, insieme ai grandi compleanni della musica con l'almanacco.
1: Martedì 13 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Teofilo di Antiochia. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, nel dubbio astieniti, suggerisce di non prendere posizione quando non si hanno tutti gli elementi per valutare una situazione. E si celebra la giornata mondiale per la riduzione dei disastri. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 54, avvelenato dalla moglie Agrippina, moriva 63enne Claudio, il quarto imperatore romano. Nel 1307 Filippo il Bello, re di Francia, ordinava l'arresto di tutti i cavalieri templari nel paese con l'accusa di eresia. Nel 1820 era invece l'accusa di affiliazione ai moti carbonari a provocare l'arresto a Milano dello scrittore Silvio Pellico. Nel 1884 il meridiano di Greenwich veniva designato a riferimento per il calcolo della longitudine e dei fusi orari. La risoluzione sarebbe stata adottata il 22 ottobre dalla Conferenza Internazionale dei Meridiani. E nel 1930 il DAT-3, l'elicottero progettato da Corradino d'Ascanio, conquistava il primato di volo in altezza sul punto di partenza, sollevandosi per 18 metri. Nel 1943, schierata contro l'asse dopo l'armistizio di Cassibile, l'Italia dichiarava guerra alla Germania nazista. Nel 2000 nasceva OpenOffice, il pacchetto di software gratuito per gestire testi, database, fogli di calcolo e presentazioni. Nel 2002 Mario Cipollini vinceva la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo su strada di Zolder in Belgio. 10 anni fa, nel 2016, si spegneva 90enne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, che in quello stesso giorno veniva assegnato all'autore e cantante Bob Dylan. Nel 2022, durante la prima riunione della 19esima legislatura, Ignazio La Russa veniva eletto presidente del Senato, ringraziava la senatrice Liliana Segre e ricordava la nascita della Repubblica e il presidente Sandro Pertini. E 3 anni fa, nel 2023, la ciclista Vittoria Bussi fissava il nuovo primato dell'ora percorrendo 50 km e 267 metri. Sono nati il 13 ottobre, nel 1819 il patriota e politico Aurelio Saffi, nel 1840 il pittore Mosè Bianchi, nel 1921 Ivo Livi, il cantante e attore noto con lo pseudonimo di Yves Montand. Nel 1925 la ex primo ministro britannico Margaret Thatcher e nel 1939 il politico Giorgio La Malfa. Nascevano oggi anche il politico Oliviero Di Liberto nel 1956, l'attore e regista Arturo Brachetti nel 1957, il giornalista Marco Travaglio nel 1964, la conduttrice TV Camila Raznovic nel 1974 e il nuotatore 5 volte oro olimpico Ian Thorpe, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 13 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Radio
2: Piemonte Sound. L'aforisma del giorno.
3: Innamoratevi dei difetti. Dura di più.

0: siete curiosi di sapere come andrà a finire la vostra giornata? Volete sapere tutte le curiosità sugli astri e le vostre stelle? Beh, l'appuntamento con l'oroscopo.
1: Siamo al 13 di ottobre, ancora ben ritrovati, appuntamento con le stelle, vediamo subito il segno dell'Ariete e poi naturalmente anche tutti gli altri. Non abbattetevi se un programma subirà delle variazioni. Toro, contate su una buona dose di energia e voglia di fare. Gemelli, riposate maggiormente, non prendetevi troppi impegni. Cancro, evitate di comportarvi con eccessiva ingenuità. Leone, siate meno pessimisti e diffidenti nei confronti degli altri. Vergine, vi muoverete secondo i dettami della logica e della razionalità. Tipico del vostro segno. Bilancia, sarete particolarmente vitali e buona la salute. Scorpione, abbandonate per un attimo la vostra innata diffidenza. E invece vediamo il Sagittario. Concentrate in misura maggiore le vostre energie nel lavoro. Per quanto riguarda il Capricorno, muovetevi con disinvoltura tra gli impegni al lavoro. Acquario, accontentatevi dei discreti risultati che otterrete oggi. E Pesci, l'intuito fornirà un sostegno efficace alle vostre iniziative. E anche per il 13 di ottobre con l'oroscopo è tutto. L'appuntamento è per domani. A tutti voi una buona giornata.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Sono Noemi, ciao!

0: le pillole di simpatia e di allegria della trasmissione storica Le Badole Online, qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Badole Online, ogni giorno un sorriso.
1: Dal 2001 cerchiamo di strapparvi un sorriso tutte le mattine con il programma Le Badole Online. Tanti conduttori maschi si sono avvicendati negli anni, ma le vere badole sono sempre in pista.
2: L'altro giorno ho accompagnato mia moglie
3: a comprare le ballerine,
2: c'erano solo quelle a punta, a lei non piacciono, ecco. Perché poi ti allungano il piede tantissimo, capito?
3: Esatto,
2: sì,
3: capito?
2: È
3: ma
2: tantissimo,
3: sa anche di
2: tantissimo.
3: Donne lui.
2: No, vabbè.
4: Ma tu sei un personal shopper?
2: Anche
4: o
2: sì,
4: solo
2: sì.
4: Per tua moglie?
2: Ma io l'ho fatto anche nella mia vita, nella mia carriera.
3: Cioè, io avevo un amico che si divertiva da matti con me a fare del personal shopper.
2: Certo.
3: No, e ricordo che quando magari non so se andava a comprare vestiti, io uscivo fuori e lui faceva la scenetta come se fossimo fidanzati, poi era assolutamente solo un amico, e allora faceva, sai, quell'esplosione: no, è bellissimo, stai benissimo, guarda, è bello, tesoro, te lo compro, così per fare invidia alle altre signore che magari provavano i vestiti. Facevamo tutta sta manfrina guardando divertiti le altre persone che così, cioè, mi guardavano con un'invidia pazzesca, dicevano: no, ma dove l'ho trovato questo qui, è un UFO. E poi uscivamo fuori ovviamente dal negozio sghignazzando come due cretini, perché era tutta una finta. Anche perché di solito gli uomini, quando ti accompagnano a far shopping, o hanno due trombe pazzesche,
2: sì, quello vero,
3: non
2: quello
3: si divertono per nulla, o proprio non ne possono più.
2: Vedi lo sguardo della tua compagna che dice: cosa stai dicendo?
3: Cosa stai dicendo? Perché tu sicuramente dici: no, ma sai che mi piaceva più l'altro di vestito. E tu magari in quel momento lì invece vorresti che il tuo uomo ti dicesse: no, con quello lì è perfetto, ti vanno bene tutti e due, scegli,
2: cioè,
3: tu.
2: Fai tu. Sì.
3: Dici: guarda, secondo me tutti e due sono super, però vedi tu. E allora lei si illumina.
2: Ma perché non li prendi tutti e due, per dire, così? E allora lì la fai proprio felice.
3: Sì, come faceva mia mamma: no, mi piaciuti. E quindi Ale

Le cover, le versioni di altri artisti di canzoni indimenticabili. Massimo Ranieri e Fiorella Mannoia con Il Pescatore. All'ombra

0: Sono le 7:01.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo, l'appuntamento consuetudinario con le news.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. L'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì, è uno dei paesi che l'Europa l'ha fondata. E il diritto e il dovere di dire quando le cose non vanno. A dirlo è la Premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, osserva la Premier, specificando che i dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1% in linea con le principali economie europee. Intanto il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto a rialzo il PIL italiano nel 2026, portandolo dal più 0,5% dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%. E quanto si legge nel World Economic Outlook, aumentata anche la previsione di crescita del 2027 al più 0,6% dal più 0,5% di luglio. Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'Alleanza Atlantica. L'occasione è il Warsaw Security Forum, il messaggero e il comandante supremo Aleksej Grinkiewicz. La NATO non cerca la guerra con nessuno, ma nessuno scambi il fatto che la NATO è un'alleanza difensiva come una debolezza, ha avvertito il generale dell'aeronautica americana. Mosca intanto frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump. I contatti sono in corso, ha puntualizzato il Cremlino, ma per gli ucraini russi non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Il Consiglio UE ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione Europea al Libano, ribadendo l'impegno dell'UE a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. La missione avrà un mandato iniziale di 3 anni e contribuirà alla pace e alla sicurezza, sosterrà il rafforzamento delle istituzioni statali e promuoverà stabilità duratura. Intanto i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato un attacco contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, sospese le operazioni all'aeroporto fino alle 23 italiane del 17 ottobre. Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario della Lega, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Papa Leone sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio, il Monday Night della 6ª giornata di Serie A vede il successo per 2-1 del Torino contro l'Udinese, risultato che consente Granata di staccare in classifica proprio i friulani. Grazie alle reti di Braganza e Kulenovic la squadra piemontese si porta a 7 punti, mentre a 4 rimane quella bianconera. Nel tardo pomeriggio di ieri l'Atalanta ha battuto 3-1 il Venezia, la Dea si impone a Bergamo grazie al ritorno al gol di Kessié e alla doppietta di Krstović. Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Primo appuntamento con l'informazione a carattere locale, leggiamo i principali titoli di Cuneo e della nostra provincia come sempre. Iniziamo dal quotidiano La Stampa che potete trovare per la giornata di oggi in edicola. In apertura accoglienza degli stagionali, buone pratiche e criticità irrisolte. Ieri mattina la visita sul territorio della commissione parlamentare d'inchiesta sul lavoro in Italia. La tappa a Saluzzo considerata un modello virtuoso anche se i problemi rimangono. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata allo sport e alla pallavolo, ecco le maglie della Superlega, le nuove divise di Cuneo presentate ieri. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo d'apertura. Il guaio non è trovare manodopera, sono i rincari, il prezzo della frutta. Un'azienda saluzzese, ci troviamo a concorrere con competitor che giocano jolly non indifferenti. Chiara Gribaudo dichiara: tocchiamo con mano lo sforzo che avete fatto per costruire un sistema che favorisca inserimento e integrazione. Andiamo oltre a pagina 35, la cronaca, la piccola Anisa morta al lago di Caraglio, il dolore della famiglia attende risposte. Il gestore della struttura, il parroco di De Monte, entrambi accusati di omicidio colposo, hanno scelto il patteggiamento. Voltiamo pagina ancora alla cronaca con le acque di gesso e stura più pulite, ma la siccità è un fattore di allarme. Il progetto L'Uomo come agente di recupero ambientale e da agenti di degrado a custodi dell'ambiente. Troviamo poi ancora le dichiarazioni di Franco Bertaina, chimico di Legambiente, che dice: oltre al turismo, allo svago, il parco ha anche una funzione di tutela della biodiversità. E poi ancora un titolo: premi alle start-up arrivate a Cuneo con le delegazioni dei paesi Michelin. Concluso il raduno della rete delle città che ospitano le sedi del colosso francese. Al secondo posto del concorso su innovazione e originalità si è classificato Plant Voice, che opera anche nel capoluogo. Pagina 39, la cronaca, la fuga da film del detenuto, ma il poliziotto non ha colpe. La giudice ha assolto l'assistente capo della penitenziaria del Cerialdo di Cuneo. E poi ancora a pagina 39, donne, finanze, alfabeto della finanza e indipendenza delle risorse, il credito cooperativo e progetti futuri. E sulla riflessione intorno al divario che permane tra il mondo femminile e quello maschile e il rapporto delle nuove generazioni con il risparmio, che si concentra l'incontro promosso da BCC Alpi Marittime con l'associazione Idee al Castello di Carrù. A pagina 40 e 41 vediamo ancora i titoli dedicati alla sezione nord-ovest. Il primo: il Piemonte si scopre sempre più insicuro, reati in aumento in 5 province su 8. Il caso Valle d'Aosta sul podio nazionale per violenze sessuali, estorsioni e percosse. A Novara primato delle frodi informatiche. E a pagina 41 appunto vediamo ancora un titolo: allarme hospice, posti insufficienti. Le associazioni ascoltate in regione: per rispettare gli standard di legge sarebbe necessario circa 100 unità di degenza in più sul territorio. La federazione cure palliative dichiara: nelle strutture il fabbisogno di letti è rispettato solo per i malati oncologici. Le tariffe rimaste ferme 25 anni fa, per adeguarle a quelle delle altre regioni servirebbe investire 8 milioni. Questi erano i principali titoli sul quotidiano per la giornata di oggi. Il tempo di una canzone e poi vediamo anche i titoli dal web con i quotidiani online.

E diamo ancora spazio all'informazione a carattere locale con i principali titoli dei quotidiani online. Cominciamo da Targato CN in apertura di home page: incendio all'ex caseificio Cappello di Alba. Secondo scontro social tra minoranza e giunta sull'emergenza dei senza dimora. Il consigliere Emanuele Bolla dichiara: non è soltanto un capannone bruciato, era un rifugio. L'assessore Davide Tibaldi replica: siamo intervenuti più volte, non esistono soluzioni semplici a situazioni complesse. Cunodice.it in apertura alla cronaca, anche in questo caso troviamo il titolo, come sul quotidiano La Stampa, dedicato al carcere di Cerialdo: nessun colpevole per l'evasione del serial killer Bedini dal supercarcere di Cuneo. Al processo c'era un agente neoassunto che però è stato assolto, ma la catena delle responsabilità chiama in causa anche chi disattivò l'allarme, un muro di gomma, accusa il PM. Cuneo24.it in copertina: presidio davanti alla prefettura per la sicurezza dei lavoratori agricoli, i sindacati ricevuti in audizione. Fai CISL, Fly CGL e Willa Will hanno manifestato oggi a Cuneo, nella giornata di ieri a Cuneo, durante lo sciopero provinciale dei lavoratori agricoli, chiedendo più sicurezza sulle strade. Ricevuti in prefettura, hanno annunciato una relazione unitaria con proposte concrete. Idea Web TV in apertura: la cronaca, entra allo stadio con un fumogeno nascosto nei vestiti, Daspo per un tifoso del Bra. La polizia di Stato, il questore della provincia di Cuneo, a conclusione dell'istruttoria a cura ha emesso nella settimana scorsa un provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi della struttura di 12 mesi nei confronti appunto del tifoso del Bra, che nel corso della partita casalinga contro l'Ascaris del 23 agosto scorso è stato sospeso dai militari della stazione carabinieri di Bra in possesso di un fumogeno nascosto dagli indumenti che indossava. E con questo titolo è tutto, con le informazioni a carattere locale per il momento, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Di 13 ottobre 7:19, un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Iniziamo questa giornata insieme, queste prime ore del mattino che passiamo in compagnia. Abbiamo dato spazio come sempre all'informazione a carattere locale, immancabile come sempre la musica, ma anche le nostre rubriche. Come sempre iniziamo questo 13 ottobre scoprendo proprio questi numeri, proprio la data di oggi, come sempre con Francesco Cataldo, che ci racconta i fatti storici del passato ma anche tutte le curiosità e le caratteristiche che sono legate proprio alla giornata di oggi. Tanto per cominciare, per darvi un anticipo, una piccola curiosità, è quella che oggi siamo al 286esimo giorno dell'anno e siamo entrati appunto a partire da ieri nella 42esima settimana. Appunto, tutto questo e molto altro insieme a Francesco Cataldo con l'Accadde Oggi.
1: Martedì 13 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Teofilo di Antiochia. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, nel dubbio astieniti, suggerisce di non prendere posizione quando non si hanno tutti gli elementi per valutare una situazione. E si celebra la giornata mondiale per la riduzione dei disastri. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 54, avvelenato dalla moglie Agrippina, moriva 63enne Claudio, il quarto imperatore romano. Nel 1307 Filippo il Bello, re di Francia, ordinava l'arresto di tutti i cavalieri templari nel paese con l'accusa di eresia. Nel 1820 era invece l'accusa di affiliazione ai moti carbonari a provocare l'arresto a Milano dello scrittore Silvio Pellico. Nel 1884 il meridiano di Greenwich veniva designato a riferimento per il calcolo della longitudine e dei fusi orari. La risoluzione sarebbe stata adottata il 22 ottobre dalla Conferenza Internazionale dei Meridiani. E nel 1930 il DAT-3, l'elicottero progettato da Corradino d'Ascanio, conquistava il primato di volo in altezza sul punto di partenza, sollevandosi per 18 metri. Nel 1943, schierata contro l'asse dopo l'armistizio di Cassibile, l'Italia dichiarava guerra alla Germania nazista. Nel 2000 nasceva OpenOffice, il pacchetto di software gratuito per gestire testi, database, fogli di calcolo e presentazioni. Nel 2002 Mario Cipollini vinceva la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo su strada di Zolder in Belgio. 10 anni fa, nel 2016, si spegneva 90enne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, che in quello stesso giorno veniva assegnato all'autore e cantante Bob Dylan. Nel 2022, durante la prima riunione della 19esima legislatura, Ignazio La Russa veniva eletto presidente del Senato, ringraziava la senatrice Liliana Segre e ricordava la nascita della Repubblica e il presidente Sandro Pertini. E 3 anni fa, nel 2023, la ciclista Vittoria Bussi fissava il nuovo primato dell'ora percorrendo 50 km e 267 metri. Sono nati il 13 ottobre, nel 1819 il patriota e politico Aurelio Saffi, nel 1840 il pittore Mosè Bianchi, nel 1921 Ivo Livi, il cantante e attore noto con lo pseudonimo di Yves Montand. Nel 1925 la ex primo ministro britannico Margaret Thatcher e nel 1939 il politico Giorgio Lamalfa. Nascevano oggi anche il politico Oliviero Di Liberto nel 1956, l'attore e regista Arturo Brachetti nel 1957, il giornalista Marco Travaglio nel 1964, la conduttrice TV Camila Raznovic nel 1974 e il nuotatore 5 volte oro olimpico Ian Thorpe, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 13 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Compie gli anni quest'oggi anche Paul Simon, 85 anni per lui, l'autore e cantante tra gli altri dei Simon e Garfunkel. Quindi noi l'ascoltiamo con Mrs. Robinson.

0: Abbiamo detto 85 anni per Paul Simon. Questa era Mrs. Robinson con gli Art Garfunkel. Appunto, questa canzone inizialmente Paul Simon l'aveva scritta pensando a Eleanor Roosevelt, l'ex First Lady degli Stati Uniti, e poi cambiò il personaggio in Mrs. Robinson per adattare il brano alla pellicola Il Laureato, con il regista Mike Nichols, che appunto faceva da colonna sonora. Pensate che è stata il primo brano a vincere il Billboard Hot 100, il numero uno del Billboard Hot 100, e a vincere i Grammy come Record of the Year senza essere ancora inserito ufficialmente in una versione integrale all'interno di un album. Appunto, questa quindi è una piccola curiosità legata al brano che abbiamo appena ascoltato, e appunto all'autore e cantante Paul Simon, che ricordiamo oggi compie 85 anni, nato il 13 ottobre del 1941. 7:28, diamo ancora spazio alla musica con i Rolling Stone, Mr. Charm, ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340 33 11 994.

0: Rolling Stones con Mr. Charm ci hanno accompagnato alle 7.34 per questo martedì 13 ottobre, dunque l'appuntamento con l'informazione. Diamo spazio alla redazione nazionale per le ultime Italia Mondo.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Lo ha confermato la sala stampa del Vaticano, tutte le udienze sospese fino al 20 ottobre. Prosegue la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto in Liguria. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. Attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi, danni a tonnellate di derrate alimentari, gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi in centinaia di punti vendita. L'unità informatica anticrimine ha avviato un'indagine. Le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A, 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che resta fanalino di coda, quota 0. Il Torino vince 2-1 sull'Udinese, stasera alle 21 la Champions, l'Inter ospita il Bruges, il Napoli affronta in trasferta il Real. È tutto, a più tardi.
0: Don't you worry about the scene, incognito, e poi diamo ancora spazio all'informazione a carattere locale con i titoli di cuore della nostra provincia.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento con l'informazione a carattere locale, vediamo i principali titoli di Cuneo della nostra provincia. Iniziamo dal quotidiano La Stampa, per la che potete trovare in edicola per questo martedì 13 ottobre. In apertura di prima pagina, accoglienza degli stagionali, buone pratiche e criticità irrisolte. Ieri mattina la visita sul territorio della commissione parlamentare d'inchiesta sul lavoro in Italia. La tappa a Saluzzo, considerata un modello virtuoso anche se i problemi rimangono. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata allo sport, alla pallavolo, ecco le maglie della Superlega, le nuove divise di Cuneo presentate ieri. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura. Il guaio non è trovare manodopera, sono i rincari e il prezzo della frutta. Un'azienda saluzzese dichiara: ci troviamo a concorrere con competitor che giocano jolly non indifferenti. Troviamo poi le dichiarazioni di Chiara Gribaud: tocchiamo con mano lo sforzo che avete fatto per costruire un sistema che favorisca inserimento e integrazione. Andiamo oltre a pagina 35 con la cronaca: la piccola Anisa morta al lago di Caraglio. Il dolore della famiglia attende risposte. Il gestore della struttura, il parroco di De Monte, entrambi accusati di omicidio colposo, hanno scelto il patteggiamento. Voltiamo pagina: le acque di gesso e stura più pulite, ma la siccità è un fattore di allarme. Il progetto, l'uomo come agente di recupero ambientale, da agenti di degrado a custodi dell'ambiente. Troviamo le dichiarazioni di un chimico di Legambiente, Franco Bertaina, che dice: oltre al turismo allo svago, il parco ha anche una funzione di tutela della biodiversità. E poi troviamo ancora un titolo: premi alle start-up arrivate a Cuneo con le delegazioni dei paesi Michelin. Concluso il raduno della rete delle città che ospitano le sedi del colosso francese. Al secondo posto del concorso su innovazione e originalità si è classificata Plant Voice, che opera anche nel capoluogo. A pagina 39 ancora la cronaca: la fuga da film del detenuto, ma il poliziotto non ha colpe. La giudice ha assolto l'assistente capo della penitenziaria del Cerialdo di Cuneo. E poi ancora a pagina 39 troviamo un titolo dedicato a donne: alfabeto della finanza e indipendenza delle risorse, il credito cooperativo e progetti futuri. E sulla riflessione intorno al divario che permane tra il mondo femminile e quello maschile e il rapporto delle nuove generazioni con il risparmio, che si concentra all'incontro promosso da BCC Alpi Marittime con l'associazione Idee al Castello di Carrù. A pagina 40 e 41 troviamo poi due titoli dedicati alla sezione nord-ovest. Il primo: il Piemonte si scopre sempre più insicuro, reati in aumento in 5 province su 8. Il caso Valle d'Aosta sul podio nazionale per violenze sessuali, estorsioni e percosse. A Novara, primato delle frodi informatiche. A livello nazionale il numero di denunce è in costante diminuzione, ma aumentano i minori segnalati alle autorità. E poi a pagina 41 appunto ancora un titolo: allarme hospice, posti insufficienti. L'associazione ascoltata in regione: per rispettare gli standard di legge sarebbe necessarie circa 100 unità di degenze in più sul territorio. La federazione cure palliative dichiara: nelle strutture il fabbisogno di letti è rispettato solo per i malati oncologici. Le tariffe rimaste ferme a 25 anni fa, per adeguarle a quelle delle altre regioni servirebbe investire 8 milioni. E con questo titolo è tutto per quanto riguarda il quotidiano La Stampa. Il tempo di una canzone e poi vediamo anche l'apertura dal web.

Vediamo ancora spazio all'informazione a carattere locale con i titoli dei quotidiani online di Cuneo della provincia. Cominciamo da Targato CN in apertura di homepage: incendio all'ex caseificio Cappello di Alba, scontro social tra minoranze e giunta sull'emergenza dei senza dimora. Il consigliere Emanuele Bolla dichiara: non è soltanto un capannone bruciato, era un rifugio. L'assessore Davide Tibaldi replica: siamo intervenuti più volte, non esistono soluzioni semplici a situazioni complesse. Ci spostiamo su cuneodice.it in apertura alla cronaca: nessun colpevole per l'evasione del serial killer Bedini dal supercarcere di Cuneo. A processo c'era un agente neoassunto assolto, ma la catena delle responsabilità chiama in causa anche chi disattivò l'allarme. Un muro di gomma, accusa il PM. Cuneo24.it in primo piano: Alba, la Caritas, vendemmia 2026 da record per violazioni e ingiustizie. 6.000 lavoratori, 16 insediamenti di fortuna, 4.500 pasti alla mensa di Via Pola. Il resoconto, l'altra vendemmia, descrive un'annata difficile. Il vescovo Brunetti dichiara: situazione inaccettabile. Vediamo ancora un titolo su Idea Web TV in apertura: entra allo stadio con un fumogeno nascosto nei vestiti, Daspo per un tifoso del Bra. E con questo titolo è tutto per il momento con l'informazione a carattere locale. I prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: On My Soul, l'ultimo singolo di Bruno Mars per questo 2027 che ci ha accompagnato alle 7.51. Bruno Mars, anche lui una bilancia come segno zodiacale, perché una settimana fa ricordavamo, celebravamo il suo compleanno, 41 anni per lui, nato l'8 ottobre. Dico appunto anche lui una bilancia perché è nato in questo periodo e perché tra poco scopriremo l'oroscopo. È quasi arrivato il momento di scoprire segno per segno la giornata di oggi e tutti i consigli utili per affrontarla. Prima qualche consiglio utile e anche una canzone. Giovanotti con Samurai J, Le foglie di te su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
4: La radio della tua città.

Aver pubblicato a inizio dell'estate, nel maggio di quest'anno, un singolo Buon Vento insieme ad Alfa, Jovanotti torna a duettare con un giovane cantante. Questa volta parliamo di Samurai J, il brano che abbiamo appena ascoltato, e Le Foglie di Tè, appunto, un brano appena uscito di questi ultimi giorni. Come vi raccontavo prima, è arrivato il momento di scoprire le stelle, di scoprire l'astrologia, cosa ha in serbo per noi questo 13 ottobre, e dunque scopriamo segno per segno l'oroscopo di questa giornata.

Siamo al 13 di ottobre, ancora ben ritrovati, appuntamento con le stelle, vediamo subito il segno dell'Ariete e poi naturalmente anche tutti gli altri. Non abbattetevi se un programma subirà delle variazioni. Toro, contate su una buona dose di energia e voglia di fare. Gemelli, riposate maggiormente, non prendetevi troppi impegni. Cancro, evitate di comportarvi con eccessiva ingenuità. Leone, siate meno pessimisti e diffidenti nei confronti degli altri. Vergine, vi muoverete secondo i dettami della logica e della razionalità, tipico del vostro segno. Bilancia, sarete particolarmente vitali e buona la salute. Scorpione, abbandonate per un attimo la vostra innata diffidenza. E invece vediamo il Sagittario, concentrate in misura maggiore le vostre energie nel lavoro. Per quanto riguarda il Capricorno, muovetevi con disinvoltura tra gli impegni al lavoro. Acquario, accontentatevi dei discreti risultati che otterrete oggi. E Pesci, l'intuito fornirà un sostegno efficace alle vostre iniziative. E anche per il 13 di ottobre con l'oroscopo è tutto, l'appuntamento è per domani. A tutti voi una buona giornata.

0: E dopo aver scoperto la giornata di oggi, questo 13 ottobre, secondo le stelle e l'astrologia, è tempo di scoprirla anche dal punto di vista dei fatti storici del passato, tutto quello che è accaduto il 13 ottobre degli anni appunto passati, ma anche le curiosità e le caratteristiche che si nascondono, che sono legate a questi numeri. Come sempre lo facciamo con Francesco Cataldo.
1: Martedì 13 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Teofilo di Antiochia. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, nel dubbio astieniti, suggerisce di non prendere posizione quando non si hanno tutti gli elementi per valutare una situazione. E si celebra la giornata mondiale per la riduzione dei disastri. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 54, avvelenato dalla moglie Agrippina, moriva 63enne Claudio, il quarto imperatore romano. Nel 1307 Filippo il Bello, re di Francia, ordinava l'arresto di tutti i cavalieri templari nel paese con l'accusa di eresia. Nel 1820 era invece l'accusa di affiliazione ai Moti Carbonari a provocare l'arresto a Milano dello scrittore Silvio Pellico. Nel 1884 il meridiano di Greenwich veniva designato a riferimento per il calcolo della longitudine e dei fusi orari. La risoluzione sarebbe stata adottata il 22 ottobre dalla Conferenza Internazionale dei Meridiani. E nel 1930 il DAT-3, l'elicottero progettato da Corradino d'Ascanio, conquistava il primato di volo in altezza sul punto di partenza, sollevandosi per 18 metri. Nel 1943, schierata contro l'asse dopo l'armistizio di Cassibile, l'Italia dichiarava guerra alla Germania nazista. Nel 2000 nasceva OpenOffice, il pacchetto di software gratuito per gestire testi, database, fogli di calcolo e presentazioni. Nel 2002 Mario Cipollini vinceva la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo su strada di Zolder in Belgio. 10 anni fa, nel 2016, si spegneva 90enne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, che in quello stesso giorno veniva assegnato all'autore e cantante Bob Dylan. Nel 2022, durante la prima riunione della 19ª legislatura, Ignazio La Russa veniva eletto presidente del Senato, ringraziava la senatrice Liliana Segre e ricordava la nascita della Repubblica e il presidente Sandro Pertini. E 3 anni fa, nel 2023, la ciclista Vittoria Bussi fissava il nuovo primato dell'ora percorrendo 50 km e 267 metri. Sono nati il 13 ottobre, nel 1819 il patriota e politico Aurelio Saffi, nel 1840 il pittore Mosè Bianchi, nel 1921 Ivo Livi, il cantante e attore noto con lo pseudonimo di Yves Montand. Nel 1925 la ex primo ministro britannico Margaret Thatcher e nel 1939 il politico Giorgio La Malfa. Nascevano oggi anche il politico Oliviero Di Liberto nel 1956, l'attore e regista Arturo Brachetti nel 1957, il giornalista Marco Travaglio nel 1964, la conduttrice TV Camila Raznovic nel 1974 e il nuotatore 5 volte oro olimpico Ian Thorpe, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 13 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Kylie Minogue con Can't Get You Out of My Head, la canzone più venduta in Italia 25 anni fa, il 13 ottobre del 2001. E poi spazio alle news.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, a dirlo è la premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, specificando che i dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee.
2: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
0: Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto intanto al rialzo il PIL italiano nel 2026, portandolo dal più 0,5 dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%. E quanto si legge nel World Economic Outlook, aumentata anche la previsione di crescita del 2027 al più 0,6% dallo 0,5 di luglio. Nel 2025 il PIL si è attestato al più 0,5%. L'inflazione dovrebbe aumentare a più 3,3% nel 2026, dal più 1,6% del 2025, per rallentare al più 2,8% il prossimo anno. Il tasso di disoccupazione frenerà al 5,6% quest'anno, dal 6,1% del 2025, per poi risalire di 0,2 punti percentuali al più 5,8% nel 2027.
1: Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'ONU. L'occasione, il Warsaw Security Forum, stando alle parole del comandante supremo Alexis Grinkiewicz. La NATO non cerca la guerra con nessuno, ma nessuno scambi il fatto che la NATO è un'alleanza difensiva come una debolezza, ha avvertito il generale dell'aeronautica americana. Mosca intanto frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump. I contatti sono in corso, ha puntualizzato il Cremlino.
0: Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario della Lega, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Ruba. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio.
1: Papà Leone sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana l'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Resta confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre.
0: Il basket è arrivato ai titoli di coda l'avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina della Galatasaray. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Istanbul e l'allenatore italiano sarebbero infatti ai saluti. Un avvio difficile quello di Pozzecco in questa stagione, con 3 KO consecutivi. L'ex CT dell'Italia era stato ufficializzato dal Galatasaray il 31 dicembre 2025 con ingresso operativo dal 5 gennaio 2026, firmando un contratto valido fino al termine della stagione 2026-27.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Il tempo di una canzone e poi diamo ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Un nuovo appuntamento con l'informazione a carattere locale. Leggiamo i principali titoli di cuneo della nostra provincia. Iniziamo dal quotidiano La Stampa. In apertura, accoglienza degli stagionali, buone pratiche e criticità irrisolte. Ieri mattina la visita sul territorio della Commissione parlamentare d'inchiesta sul lavoro in Italia. La tappa a Saluzzo, considerata un modello virtuoso anche se i problemi rimangono. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata allo sport e alla pallavolo. Ecco le maglie della Superlega presentate nella giornata di ieri, le nuove divise di Cuneo. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura. Il guaio non è trovare mano d'opera, sono i rincari e il prezzo della frutta. Un'azienda saluzzese dichiara: ci troviamo a concorrere con competitor che giocano jolly non indifferenti. Troviamo poi anche le parole di Chiara Gribaudo, che dichiara: tocchiamo con mano lo sforzo che avete fatto per costruire un sistema che favorisca inserimento e integrazione. Andiamo oltre a pagina 35 con la cronaca. La piccola Anisa morta al lago di Caraglio, il dolore della famiglia attende risposte. Il gestore della struttura e il parco di De Monte, entrambi accusati di omicidio colposo, hanno scelto il patteggiamento. Voltiamo pagina e troviamo il titolo dedicato alle acque di gesso e stura più pulite, ma la siccità è un fattore di allarme. Il progetto L'uomo come agente di recupero ambientale ed agenti di degrado a custodi dell'ambiente. Troviamo poi le parole di Franco Bertaina, chimico di Legambiente, che dichiara: oltre al turismo e allo svago, il parco ha anche una funzione di tutela della biodiversità. E poi troviamo ancora un titolo a pagina 39, premi alle start-up arrivate a Cuneo con le delegazioni dei paesi Michelin. Concluso il raduno della rete delle città che ospitano le sedi del colosso francese. Al secondo posto del concorso su innovazione e originalità si è classificata Plant Voice, che opera anche nel capoluogo. A pagina 39 ancora la cronaca, la fuga da film del detenuto, ma il poliziotto non ha colpe. La giudice ha assolto l'assistente capo della penitenziaria del Cerialdo di Cuneo. E poi ancora donne, alfabeto della finanza e indipendenza delle risorse, il credito cooperativo e progetti futuri. E sulla riflessione intorno al divario che permane tra il mondo femminile e quello maschile, il rapporto delle nuove generazioni con il risparmio, che si concentra l'incontro promosso da BCC Alpi Marittime con l'associazione Idee al Castello di Carrù. A pagina 40 e 41 troviamo poi due titoli dedicati alla sezione nord-ovest. Il primo, a pagina appunto 40, il Piemonte si scopre sempre più insicuro, reati in aumento in 5 province su 8. A livello nazionale il numero di denunce è in costante diminuzione, ma aumentano i minori segnalati dalle autorità. A pagina 41 ancora allarme hospice, posti insufficienti. Le associazioni ascoltate in regione, per rispettare gli standard di legge sarebbero necessarie circa 100 unità di degenza in più sul territorio. La federazione cure palliative dichiara: nelle strutture il fabbisogno di letti è rispettato solo per i malati oncologici. Le tariffe rimaste ferme 25 anni fa, per adeguarle a quelle delle altre regioni servirebbe investire 8 milioni. E con questo titolo è tutto per quanto riguarda i titoli del quotidiano La Stampa. Il tempo di una canzone e poi vediamo ancora i titoli invece dai quotidiani online.

Vediamo adesso i titoli dai quotidiani online di Cuneo della nostra provincia. Targato CN in apertura, incendio all'ex caseificio Cappello di Alba. Scontro social tra minoranze, giunta sull'emergenza dei senza dimora. Il consigliere Emanuele Bolla dichiara: non è soltanto un capannone bruciato, era un rifugio. L'assessore Davide Tibaldi replica: siamo intervenuti più volte, non esistono soluzioni semplici a situazioni complesse. Cuneodice.it in apertura ancora la cronaca: nessun colpevole per l'evasione del serial killer Bedini dal supercarcere di Cuneo. A processo c'era un agente neoassunto che è stato assolto, ma la catena delle responsabilità chiama in causa anche chi disattivò l'allarme. Un muro di gomma, accusa il PM. Cuneo24.it in primo piano, Alba alla Caritas, vendemmia 2026 da record per violazioni e ingiustizie. 6.000 lavoratori, 16 insediamenti di fortuna, 4.500 pasti alla mensa di Via Pola. Il resoconto, l'altra vendemmia, descrive un'annata difficile. Il vescovo Brunetti dichiara: situazione inaccettabile. Vediamo poi Idea Web TV in apertura al titolo di cronaca: entra allo stadio con un fumogeno nascosto nei vestiti, Daspo per un tifoso del Bra. E con questo titolo è tutto per il momento, con informazioni e prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: Pops era il 2014, 8:24, martedì 13 ottobre. Per la giornata di oggi sono già cominciati i lavori, la preparazione per il grande appuntamento di questo weekend con la Fiera del Marrone, tant'è che oggi il mercato di Cuno si è spostato da Piazza Galimberti e via Roma in corso Nizza, e dunque appunto sicuramente ci sarà più traffico, più difficoltà a entrare in Cuno. E proprio in questo momento, se siete bloccati in coda mentre state andando magari a lavoro, comunque state cercando di entrare in città e vi trovate insomma imbrigliati tra le macchine, ecco, vi portiamo un po' di allegria, un po' di buon umore e di sorriso con il meglio delle Badole Online.
1: L'allegria delle Badole Online. Chiacchiere, buon umore e simpatia. Un assaggio.
2: Se la preghiera e la meditazione, il votarsi al buddismo, qualche altra religione eccetera, ti aiuta a trovare un marito milionario e dirlo prima e non ecco. Arrivavo a questa età single.
3: Allora Carmen, vuoi, cioè, a che ora pazienza. A che ora facciamo sta meditazione? Facciamola pure tutte e tre.
2: No, infatti.
3: Allora, dalle 10:30 lanciamo il notiziario fino alle 10:40. Tutte così,
2: però tutti i giorni.
3: Io ho fatto yoga,
2: farlo.
3: Io lo so. Ma tutti i giorni, tanto.
2: Ma nel buddismo c'è Om? Perché io adesso no. Mi viene il dubbio se bisogna, diciamo, avvicinarsi al buddismo, però preghiera e meditazione,
3: ascolta.
2: Tutto sommato preghiera e meditare va bene tutto.
3: Noi cominciamo con oggi. Om. Prova un po', Carmen.
2: Om.
3: Ecco, vedi, non è poi così difficile.
2: Sull'om
3: ci mettiamo lì 10 minuti al giorno. Qualcosa farà, tappeti qua ce n'è.

0: Cuneo vi aspetta la mostra Roald Dahl e Quentin Blake, una splendidissima collaborazione. Promossa da CRC Innova, ideata e curata da Quadri ETS, la mostra ripercorre il sodalizio artistico tra Roald Dahl e Quentin Blake. Un percorso tra illustrazioni originali, prime rare edizioni, video, installazioni e interazione per entrare nel processo creativo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dal 2 ottobre al 25 aprile 2027. Vi aspettiamo. Spazio Innovazione, via Roma 17, Cuneo. Ingresso gratuito. Info su fondazionecrc.it e crcinnova.it.
1: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
2: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
1: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
2: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
1: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
2: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
1: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.

0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Prosegue a oltranza il presidio e blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea del 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono risposte da Palazzo Chigi e non giudicano sufficiente la prospettiva della cassa integrazione oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Sentiamo Nicola Compagnone.
1: Dalla Puglia alla Liguria la mobilitazione dei dipendenti ex Ilva prosegue ad oltranza per denunciare la precaria situazione degli stabilimenti ex Acciaierie d'Italia. L'agitazione proclamata da FIM, FIOM e WILM arriva dopo l'incontro a Palazzo Chigi sulla vertenza, dal quale, secondo i sindacati, non sono emerse risposte concrete sul rilancio produttivo e sul futuro dei lavoratori. Luigi Bennardi, segretario WILM Taranto.
2: Abbiamo bloccato qui la bretella dell'ENI, la 106 Lappia, per farci riconvocare dal governo e per autoconvocarci laddove non arrivasse anche in Regione Puglia. La politica deve finalmente uscire allo scoperto e dire a gran voce qual è la propria decisione per Taranto e soprattutto per tutti i lavoratori.
1: Mentre ieri a Genova gli operai hanno sfilato in corteo contro l'annunciata chiusura dello stabilimento di Cornigliano e degli altri siti del nord, a partire dal 15 novembre a Taranto la protesta ha coinvolto la statale 106 Ionica e la vicina raffineria ENI con sit-in e blocchi stradali.
0: La crescita italiana è debole ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto intanto la Premier Meloni ieri all'assemblea di Assolombarda a Milano, che poi fa sapere di aver inviato una lettera alla Commissione assieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. Lieto fine per Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da domenica in una grotta in Ogliastra, la località Goropeddu, travolto da una frana a una profondità di una decina di metri. A dare l'allarme la fidanzata, che era con lui, scampata al crollo. Dopo oltre 24 ore l'uomo è stato tratto in salvo dai soccorritori, operazioni rese molto delicate dal timore di altri crolli. In tarda mattinata Leone 14 varcherà la soglia del Gemelli, il Papa sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Marco Mancini.
3: È previsto per la tarda mattinata di oggi il ricovero di Papa Leone 14 al Policlinico Agostino Gemelli. Il pontefice nelle prossime ore, forse già questo pomeriggio, sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. L'annuncio era stato dato dallo stesso Leone 14 al termine dell'Angelus di domenica scorsa. Secondo la sala stampa della Santa Sede, la degenza postoperatoria del Papa dovrebbe durare circa una settimana. Intanto la prefettura della Casa Pontificia ha comunicato l'annullamento di tutti gli impegni del Papa fino al 20 ottobre, mentre per ora il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù dal 16 al 17 novembre prossimi resterebbe confermato. Leone XIV sarà il terzo Papa ad essere ricoverato al Gemelli dopo Giovanni Paolo II e Francesco.
0: La tregua tra Russia e Ucraina sugli attacchi alle infrastrutture energetiche c'è, perché l'ho voluta io. Ci sono state violazioni ma da entrambe le parti e Putin vuole un accordo più di Zelensky. Questa è l'ultima esternazione di Donald Trump in risposta alle accuse ribadite nelle ultime ore dal presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco da parte di Mosca. Non vogliamo la guerra, ma se aggrediti annienteremo le forze nemiche, avverte intanto il comandante della NATO in Europa, Grinkevich. Un attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi ha causato danni a tonnellate di derrate alimentari. Gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi di centinaia di punti vendita. Individuata una vulnerabilità nel software fornito da una società danese, l'unità anticrimine informatica ha avviato un'indagine. È morto a soli 34 anni a Brownsville in Texas R.J. Mitte, l'attore statunitense reso popolare in tutto il mondo, in particolare per il ruolo di Walter White Jr. nella celebre serie Breaking Bad. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato poi in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. Calcio infine, le vittorie di Atalanta e Torino hanno completato ieri la sesta di Serie A. Prosegue la crisi dell'Udinese, sempre più fanalino di coda il Venezia e stasera torna la Champions. Jenny Di Gaetano.
4: Alla continua ricerca della propria identità, l'Atalanta di Sarri fa un sol boccone del Venezia. Pesano, è vero, su testa e gambi 3 KO di fila per la Dea, che impiega mezz'ora per mettere in cassaforte il risultato, che sì, è la doppietta di Krstovic, vana o meglio tardiva la reazione dei lagunari, a segno con Ainu, la beffa di 2 traverse che non cambia lo score, 3-1 degli orobici, 10° posto in classifica, oro granata sempre a quota 0 nel finale rosso all'Atalanta. Costantino Elmas. A proposito di squadre in crisi, prosegue il momento no dell'Udinese, quarto capo di fila. Stavolta in casa Toro 2-1 Granata dopo il botta e risposta Braganza Eckelkamp. Delirio per mister Abate grazie al subentrato Kulenovic, aiutato dalla papera di Okoye. E la Serie A cede il testimone al ritorno della Champions. Prime due italiane a scendere in campo, Inter e Napoli, reduci dal KO con il Real dal passo falso interno con l'Arsenal. A San Siro arriva il Bruges dove milita quel Niccolò Tressoldi, bomber naturalizzato tedesco che potrebbe vestire l'azzurro, mentre i partenopei sono attesi dal Villarreal. Domani super sfida Roma-Real, in campo anche Feyenoord-Como.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura vi segnaliamo che il traforo del Frejus è regolarmente riaperto in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Casella e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sempre verso Torino per traffico intenso, rallentamenti sulla diramazione per Pinerolo, tra Drosso e Corso Orbassano. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove per traffico intenso troviamo code tra Settimo e Abbadia di Stura in direzione Torino. Infine sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo code di mezzi pesanti tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Frejus. Attivo lo stoccaggio verso Bardonecchia alla barriera di Salbertrand. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Il tempo di una canzone, poi diamo spazio ancora all'informazione a carattere locale, questa volta con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia.

0: Appuntamento con l'informazione a carattere locale. Vediamo i principali titoli dei settimanali di Cuneo della nostra provincia. La guida.it in apertura di home page. Oggi mercato in corso Nizza. Viale Angeli è aperto con lunghe code in entrata e qualche disagio, deviazioni per chi viaggia in macchina. La fedeltà di Fossano in apertura. Dentro il mondo di Federico Sacco, geologo e studioso fossanese. Una mostra per conoscere le testimonianze e i materiali storici conservati dalla cassa e dalla fondazione CRF. Il Savilianese in apertura allo sport. Curtis da record a Knoxville, doppio primato e Virginia in vetta. Nei 100 yard dorso firma 49 secondi 74, unica sotto i 50 secondi e bissa con 21 secondi 06 nei 50 stile. Poi guida la staffetta 4x50 al record. Il Corriere di Saluzzo in apertura, crisi ex Ilva, presidio da parte dei lavoratori racconigi, richiesti interventi per riavviare le lavorazioni a freddo. Mobilitazione lunedì 12 ottobre davanti allo stabilimento di Acciaierie d'Italia a Racconigi, dove la produzione è ferma da quasi un anno e il ricorso alla cassa integrazione resta massiccio. L'Unione Morregalese in apertura, la vendemmia record nelle Langhe, ma per lo sfruttamento una delle peggiori annate. La Caritas di Alba traccia il triste bilancio dell'altra vendemmia, 6.000 lavoratori, paghe irregolari e 16 accampamenti di fortuna. Ci colleghiamo adesso con la redazione della Gazzetta d'Alba per una rassegna dei titoli del numero di questa settimana.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Francesca Pinaffo della redazione di Gazzetta d'Alba. Vediamo insieme le principali notizie in edicola con il numero di martedì 13 ottobre. Raccontiamo i due volti contrapposti della nostra città. Da un lato l'Alba, che questo venerdì ha inaugurato la 96esima edizione della Fiera del Tartufo, e negli stessi istanti, a poca distanza, al Parco Tanaro, bruciava un capannone abbandonato che era diventato il rifugio per braccianti agricoli delle vigne e per senza fissa dimora con problematiche alle spalle. Sono due volti che stridono l'uno con l'altro e sui quali invitiamo ad una riflessione le autorità amministrative e tutta la comunità per rompere questo muro di indifferenza.

emerge l'immagine di un territorio nel quale i cittadini gradirebbero utilizzare i treni per spostarsi, ma il servizio purtroppo risulta carente, poco più puntuale e nemmeno così tanto sicuro. I risultati del sondaggio verranno portati dal comitato in regione e in effetti la novità appunto di questa disposizione del sondaggio è stato realizzato proprio in collaborazione con un ente del nostro territorio. Raccontiamo poi il rapporto CISF che riguarda la scuola, in particolar modo i costi sempre più cari richiesti alle famiglie che alimentano le disuguaglianze. Da Bra torniamo a raccontare della storia di Daniela Gazzano, in particolar modo delle novità che riguardano dal punto di vista medico, ma anche che riguardano il progetto di solidarietà costruito attorno a lei grazie all'impegno della sua famiglia, dei professionisti, degli amici che nel tempo l'hanno appunto affiancata. Al via anche la stagione 2026 del Teatro Politeama, che inizierà con Marina Mastironi. Dalla Langa invece si parla di spazi verdi, oasi per le api e arte per il rilancio dell'ex campo di Balon a Roddino. Invece da Roero arriviamo appunto a Canale con i presunti ritardi alla casa di comunità. Gazzetta d'Alba come sempre in edicola ogni martedì e online tutti i giorni 24 ore su 24 alla prossima settimana.

0: Daylight, l'ultimo singolo di John Legend, ci ha accompagnato alle 8:48 di questo martedì 13 ottobre. Ancora un buongiorno a tutti, benvenuti, ben ritrovati se vi siete collegati in questo momento. Scopriamo nuovamente la giornata di oggi, appunto la data di oggi, con Francesco Cataldo e con l'Accadde Oggi. Per darvi una piccola anticipazione, una notizia di poco tempo fa, di qualche ora fa, della giornata di ieri anzi, che è stato estratto vivo dopo 26 ore lo speleologo intrappolato in una grotta in Sardegna, appunto. Quindi una notizia, una storia che appunto con un lieto fine, perché appunto è stato estratto vivo. 16 anni fa, nel 2010, allo stesso tempo, allo stesso modo, si concluse in modo appunto positivo la prigionia di 33 operai bloccati a 700 metri di profondità nella miniera di San José in Cile, e i primi minatori appunto venivano estratti e portati in salvo al ritmo di circa un'ora ogni ora, con una capsula che era stata introdotta attraverso un tunnel. Appunto un fatto di cronaca di 16 anni fa, che in qualche modo si collega all'attualità proprio con la notizia delle ultime ore dello speleologo appunto estratto vivo in Sardegna, che era rimasto bloccato all'interno di una grotta. Questa appunto era una piccola curiosità, una piccola coincidenza, se così vogliamo dire, legata alla giornata di oggi. Il resto ce lo racconta come sempre il nostro Francesco Cataldo.
1: Martedì 13 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Teofilo di Antiochia. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, nel dubbio astieniti, suggerisce di non prendere posizione quando non si hanno tutti gli elementi per valutare una situazione. E si celebra la giornata mondiale per la riduzione dei disastri. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 54, avvelenato dalla moglie Agrippina, moriva 63enne Claudio, il quarto imperatore romano. Nel 1307 Filippo il Bello, re di Francia, ordinava l'arresto di tutti i cavalieri templari nel paese con l'accusa di eresia. Nel 1820 era invece l'accusa di affiliazione ai Moti Carbonari a provocare l'arresto a Milano dello scrittore Silvio Pellico. Nel 1884 il meridiano di Greenwich veniva designato a riferimento per il calcolo della longitudine e dei fusi orari. La risoluzione sarebbe stata adottata il 22 ottobre dalla Conferenza Internazionale dei Meridiani. E nel 1930 il DAT-3, l'elicottero progettato da Corradino d'Ascanio, conquistava il primato di volo in altezza sul punto di partenza, sollevandosi per 18 metri. Nel 1943, schierata contro l'asse dopo l'armistizio di Cassibile, l'Italia dichiarava guerra alla Germania nazista. Nel 2000 nasceva OpenOffice, il pacchetto di software gratuito per gestire testi, database, fogli di calcolo e presentazioni. Nel 2002 Mario Cipollini vinceva la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo su strada di Zolder in Belgio. 10 anni fa, nel 2016, si spegneva 90enne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, che in quello stesso giorno veniva assegnato all'autore e cantante Bob Dylan. Nel 2022, durante la prima riunione della 19ª legislatura, Ignazio La Russa veniva eletto presidente del Senato, ringraziava la senatrice Liliana Segre e ricordava la nascita della Repubblica e il presidente Sandro Pertini. E 3 anni fa, nel 2023, la ciclista Vittoria Bussi fissava il nuovo primato dell'ora percorrendo 50 km e 267 metri. Sono nati il 13 ottobre, nel 1819 il patriota e politico Aurelio Saffi, nel 1840 il pittore Mosè Bianchi, nel 1921 Ivo Livi, il cantante e attore noto con lo pseudonimo di Yves Montand. Nel 1925 la ex primo ministro britannico Margaret Thatcher e nel 1939 il politico Giorgio La Malfa. Nascevano oggi anche il politico Oliviero Di Liberto nel 1956, l'attore e regista Arturo Brachetti nel 1957, il giornalista Marco Travaglio nel 1964, la conduttrice TV Camila Raznovic nel 1974 e il nuotatore 5 volte oro olimpico Ian Thorpe, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 13 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: E a proposito di almanacco, di Accadde Oggi, come ci ha raccontato Francesco Cataldo, 10 anni fa si spegneva a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, che vinse il premio Nobel per la lettura nel 97. Proprio 10 anni fa, lo stesso giorno, Bob Dylan vinse appunto anche lui il premio Nobel per la letteratura. Allora l'ascoltiamo con Like a Rolling Stone.

0: Stone, Bob Dylan, era il 1965. Bob Dylan che 10 anni fa, il 13 ottobre del 2016, vinse il premio Nobel per la letteratura, non senza polemica, nel senso che, per chi si ricorda, nel dicembre del 2016, durante la cerimonia ufficiale, appunto, Bob Dylan non si presentò a ritirare il premio. Come motivazione ufficiale ci fu quella che aveva già degli impegni legati al tour preesistenti, appunto, alla vincita del premio. 8:58, diamo ancora spazio alla musica con Francesca Michelin, Strega Comanda. Ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo, e Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via

0: Francesca Michelin con Strega Comanda ci ha accompagnato all'appuntamento con l'informazione delle 9. Dunque diamo la linea alla redazione nazionale per 2 minuti con le informazioni Italia Mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Papa Leone dovrebbe arrivare nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone. L'obiettivo è tornare al più presto alla quotidianità, ma dipenderà dall'esito dell'intervento e dalla successiva biopsia. L'intervento chirurgico potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio di oggi, ma se fosse necessario qualche ulteriore passaggio preoperatorio potrebbe slittare a mercoledì mattina. A occuparsi dell'intervento del Papa dovrebbe essere il professor Stefano Margaritora, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia toracica del Gemelli.
1: La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. A dirlo è la premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, specificando che i dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee. Ascoltiamo.
3: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
2: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. E questo intanto l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista FMI Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicate a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
1: Continuano gli attacchi in Ucraina dopo che un missile russo ha colpito una casa a Kharkiv provocando 3 morti e 10 feriti. 2 nuove navi sono state colpite invece al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Lo ha annunciato il premier Ruman Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi inaccettabili dei quali ha informato la NATO.
2: Proseguono le proteste dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto, che neanche durante la notte hanno abbandonato i presidi sulle statali alle porte della città, la 7 per Massafra Taranto e la 106 per Metaponto Reggio Calabria. La protesta prosegue anche stamattina fino a quando dal governo non arriverà la nuova convocazione del tavolo sull'ex Ilva chiesta da ieri.
1: Il calcio, archiviata la 6ª giornata di Serie A, torna alla Champions League con Inter e Napoli impegnate questa sera contro Bruges Villarreal. Chivu nella difesa a 3 punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo col Parma. A centrocampo tornano Barella e Zielinski, ai lati di Cialanoglu. In attacco Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. In casa Napoli Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti insieme a Giovane. Confermata la difesa a 3 con Milinkovic Savic preferito a Meret tra i pali.
2: È tutto, a più tardi.
0: Il tempo di una canzone, poi diamo spazio all'informazione a carattere locale.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo.
2: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
3: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
2: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
3: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
2: Info www.marrone.net.
4: Conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
3: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a 2 passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Radio Piemonte Sound.
5: Sono momenti.
1: Un piccolo intoppo con il computer ha fatto ritardare, diciamo così, la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. Ascoltiamo Dolce Nera con Come straordinaria la vita, un singolo del 2006, e poi diamo questa volta spazio davvero all'informazione a carattere locale.
5: Che pensi alla vita ed altri in cui credi, che è proprio finita.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia per questo martedì 13 ottobre. In apertura del quotidiano La Stampa, accoglienza degli stagionali, buone pratiche e criticità irrisolte. Ieri mattina la visita sul territorio della Commissione parlamentare d'inchiesta sul lavoro in Italia, la tappa a Saluzzo, considerata un modello virtuoso anche se i problemi rimangono. La foto d'apertura di quest'oggi è dedicata alla pallavolo e allo sport. Ecco le maglie della Superlega, le nuove divise di Cuneo presentate ieri. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura. Il guaio non è trovare manodopera, sono i rincari e il prezzo della frutta. Un'azienda saluzzese dichiara: ci troviamo a concorrere con competitor che giocano jolly non indifferenti. E troviamo anche le dichiarazioni di Chiara Gribaudo che dice: tocchiamo con mano lo sforzo che avete fatto per costruire un sistema che favorisca inserimento e integrazione. Andiamo oltre a pagina 35 con la cronaca: la piccola Anisa morta al lago di Caraglio. Il dolore della famiglia attende risposta. Il gestore della struttura e il parroco di De Monte, entrambi accusati di omicidio colposo, hanno scelto il patteggiamento. Voltiamo pagina: le acque di gesso e stura più pulite, ma la siccità è un fattore di allarme. Il progetto L'Uomo come agente di recupero ambientale, da agenti di degrado a custodi dell'ambiente. Troviamo le dichiarazioni di Franco Bertaina, chimico di Legambiente, che dichiara: oltre al turismo e allo svago, il parco ha anche una funzione di tutela della biodiversità. E poi ancora a pagina 37 un titolo dedicato ai premi alle start-up arrivate a Cuneo con le delegazioni dei paesi Michelin. Concluso il raduno della rete delle città che ospitano le sedi del colosso francese. Al secondo posto del concorso su innovazione e originalità si è classificata Plant Voice, che opera anche nel capoluogo. A pagina 39 ancora la cronaca: la fuga da film del detenuto, ma il poliziotto non ha colpe. La giudice ha assolto l'assistente capo della penitenziaria del Ceriardo di Cuneo. E poi ancora donne: alfabeto della finanza e indipendenza delle risorse, il credito cooperativo e progetti

futuri e sulla riflessione intorno al divario che permane tra il mondo femminile e quello maschile e il rapporto delle nuove generazioni con il risparmio che si concentra all'incontro promosso da BCC Alpi Marittime con l'associazione Idea al Castello di Carrù. A pagina 40 e 41 troviamo poi due titoli dedicati alla sezione nord-ovest. Il primo, il Piemonte si scopre sempre più insicuro, reati in aumento in 50 province su 8. Il caso Valle d'Aosta sul podio nazionale per violenze sessuali, estorsioni e percosse. A Novara, primato delle frodi informatiche. A livello nazionale il numero di denunce è in costante diminuzione, ma aumentano i minori segnalati alle autorità. A pagina 41 infine troviamo il titolo Allarme Hospice, posti insufficienti. Le associazioni ascoltate in regione. Per rispettare gli standard di legge sarebbero necessarie circa 100 unità di degenza in più sul territorio. La Federazione Cure Palliative dichiara nelle strutture il fabbisogno di letti è rispettato solo per i malati oncologici. Le tariffe rimaste ferme 25 anni fa. Per adeguarle a quelle delle altre regioni servirebbe investire 8 milioni. E poi ancora 12 bebè in un giorno, record di nascita all'ospedale di Novi Ligure. L'exploit registrato tra venerdì e sabato all'ASL di Alessandria, trend positivo anche nel 2025 con 60 parti in più del 2024. E con questo titolo è tutto per quanto riguarda i titoli del quotidiano La Stampa, il tempo di una canzone e poi vediamo ancora una volta le aperture di homepage dei quotidiani online.

appuntamento ancora con l'informazione a carattere locale, questa volta con i quotidiani online. Vediamo l'apertura di homepage alle 9.22. Targato CN Alba Torino, i pendolari contestano i dati sulla puntualità. Trenitalia valuta un treno di riserva a Lingotto. Dopo l'ultimo confronto sulla linea SFM4 restano le criticità legate ai passaggi a livello. RFI annuncia controlli rafforzati, mentre la stazione di Brassi attendono i ricambi per l'ascensore del primo binario danneggiato ben due volte. Cunodice.it in apertura ad Alba, i rilievi dell'ARPA dopo l'incendio dell'ex caseificio Cappello. Le concentrazioni di monossido di carbonio nella zona sono rimaste sotto i valori critici. Cuno24.it in primo piano, il presidio davanti alla prefettura per la sicurezza dei lavoratori agricoli, sindacati ricevuti in audizione. Fai CISL, Fly CGL e Willa Willa hanno manifestato nella giornata di ieri a Cuno durante lo sciopero provinciale dei lavoratori agricoli, chiedendo più sicurezza sulle strade. Ricevuti in prefettura, hanno annunciato una relazione unitaria con proposte concrete. E infine Idea Web TV in apertura di homepage, entra allo stadio con un fumogeno nascosto nei vestiti, Daspo per un tifoso del Bra. E con questo titolo è tutto, con l'informazione a carattere locale, prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

degli Alcazar, era un singolo del 2002. Ma diamo ancora spazio alla musica, andiamo ancora più indietro nel tempo. 36 anni fa, nel 1990, questa canzone, Sotto questo sole, era la più venduta in Italia.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono state sospese, fino a 20 messaggi di vicinanza al Pontefice arrivati da tutto il mondo, a partire dal Presidente Mattarella. A prenderne le funzioni in Vaticano sarà il 69enne Cardinale Filippino Luis Antonio Tagle, decano del Collegio Cardinalizio. Sono complessivamente 30 i ricorsi alla Consulta contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla Rete per un voto libero e uguale, che riunisce associazionismo, società civile, giornalisti, avvocati e cittadini che contestano la nuova legge elettorale. I punti al vaglio delle contestazioni sono 6, tra cui premio di maggioranza, assegnazione del primo al Senato su base nazionale, la modalità di assegnazione dei seggi, la mancata alternanza di genere e l'indicazione del candidato premier. Un 39enne è morto per un malore accusato dopo l'arresto effettuato durante un suo presunto tentativo di furto, e quanto riferiscono i carabinieri di Lodi, intervenuti nella notte di ieri dopo diverse segnalazioni sull'uomo noto alle forze dell'ordine con problemi di dipendenza, che si aggirava in escandescenze nei pressi di una villetta. Sarebbero stati gli stessi militari a fornirgli i primi soccorsi con un defibrillatore e a condurlo nel locale ospedale, dove poi è deceduto. Si terranno domani nel suo quartiere di Monteverde a Roma i funerali di Giorgio Bracardi, spentosi ieri 93 anni in una casa di riposo a Fiano Romano. Artista tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Calcio: le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A, 3-1 di Bergamaschi sul Venezia, che rimane fanalino di coda a quota 0, sull'Udinese il 2-1 Granata, e stasera torna in campo la Champions League. Inter e Napoli, reduci dai KO con Real Madrid e Arsenal, alle 21 rispettivamente ospitano il Bruges e sono in Spagna dal Villarreal. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti tra gli svincoli di Novara Est e Marcallo Mesero verso Milano. Rimaniamo in A4 per segnalare code per traffico intenso tra gli svincoli di Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Savonera in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Italia verso Torino e sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano in direzione città. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

martedì 13 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Teofilo di Antiochia. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, nel dubbio astieniti, suggerisce di non prendere posizione quando non si hanno tutti gli elementi per valutare una situazione. E si celebra la giornata mondiale per la riduzione dei disastri. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 54, avvelenato dalla moglie Agrippina, moriva 63enne Claudio, il quarto imperatore romano. Nel 1307 Filippo il Bello, re di Francia, ordinava l'arresto di tutti i cavalieri templari nel paese con l'accusa di eresia. Nel 1820 era invece l'accusa di affiliazione ai moti carbonari a provocare l'arresto a Milano dello scrittore Silvio Pellico. Nel 1884 il meridiano di Greenwich veniva designato a riferimento per il calcolo della longitudine e dei fusi orari. La risoluzione sarebbe stata adottata il 22 ottobre dalla Conferenza Internazionale dei Meridiani. E nel 1930 il DAT-3, l'elicottero progettato da Corradino d'Ascanio, conquistava il primato di volo in altezza sul punto di partenza, sollevandosi per 18 metri. Nel 1943, schierata contro l'asse dopo l'armistizio di Cassibile, l'Italia dichiarava guerra alla Germania nazista. Nel 2000 nasceva OpenOffice, il pacchetto di software gratuito per gestire testi, database, fogli di calcolo e presentazioni. Nel 2002 Mario Cipollini vinceva la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo su strada di Zolder in Belgio. 10 anni fa, nel 2016, si spegneva 90enne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, che in quello stesso giorno veniva assegnato all'autore e cantante Bob Dylan. Nel 2022, durante la prima riunione della 19ª legislatura, Ignazio La Russa veniva eletto presidente del Senato, ringraziava la senatrice Liliana Segre e ricordava la nascita della Repubblica e il presidente Sandro Pertini. E 3 anni fa, nel 2023, la ciclista Vittoria Bussi fissava il nuovo primato dell'ora percorrendo 50 km e 267 metri. Sono nati il 13 ottobre, nel 1819 il patriota e politico Aurelio Saffi, nel 1840 il pittore Mosè Bianchi, nel 1921 Ivo Livi, il cantante e attore noto con lo pseudonimo di Yves Montand. Nel 1925 la ex primo ministro britannico Margaret Thatcher e nel 1939 il politico Giorgio Lamalfa. Nascevano oggi anche il politico Oliviero Di Liberto nel 1956, l'attore e regista Arturo Brachetti nel 1957, il giornalista Marco Travaglio nel 1964, la conduttrice TV Camila Raznovic nel 1974 e il nuotatore 5 volte oro olimpico Ian Thorpe, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 13 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: tornato.
1: Sono tornato, sono tornato. Sì, sì.
0: Un giorno di così di blackout.
1: È stato un weekend di blackout ieri.
0: Sono un po' male, un po' di febbre. Volevo dirti che non sto tanto bene. Non farlo lunedì, però. Queste sorprese pazzesche.
1: Avrei voluto evitare anch'io di passarmi il weekend a lei.
0: Il weekend.
1: Però vabbè, dai, adesso ci siamo, siamo tornati.
0: Buongiorno, buongiorno. Oggi per chi vuole andare al mercato si prepari delle belle scarpine comode, perché si va su, su, su, su, su, su e non si arriva più. Viva i parcheggi a Cuneo. Van Allen, perché? Perché Jump? Perché oggi è il compleanno di?
1: Sammy Hagar, è stato musicista tra gli altre band anche dei Van Allen.

duo Paul Simon, Arthur Garfunkel ha fatto grande l'America, l'America della musica un po' tradizionale. The Sound of Silence e Bridge Over Troubled Water. Ho scelto due canzoni simbolo per questo duo, dove appunto troviamo Paul Simon.

Suona del silenzio, una canzone che ha un testo molto bello, come questa peraltro, perché parla di momenti difficili quando devi superare magari un ponte con le acque un po' così, non proprio tranquille. Allora se qualcuno ti prende per mano e ti aiuta a superare questo ponte, insomma, tutto procede meglio. Bridge Over Troubled Water, Paul Simon.

Another Trouble Water. Adesso facciamo gli auguri a Chris Farrow. In questo caso lo ascoltiamo con un pezzo famoso di Van Morrison, l'album Duets, un album di Van Morrison superissimamente, si dice? No, sicuramente.

Van Morrison. E torniamo indietro nel tema, ma stiamo ancora nel nostro almanacco, perché questa è una canzone che nel 79 usciva per Adriano Celentano. In questo caso è una versione live, quella che aveva fatto dal mitico concerto dell'Arena di Verona. E Soli, il titolo è Soli di questa canzone, e questa canzone rimase prima in classifica nel 1979.

Allora, vi ho detto, questo era primo in classifica nel 79 con della, ovviamente nella classifica italiana. Chi era primo in classifica negli Stati Uniti? Lui, dello stesso periodo, Michael Jackson con Don't Stop Till You Get Enough. Poi diamo la linea all'oroscopo, poi vi racconto ancora un paio di cose interessanti legate alla giornata di oggi con il nostro almanacco musicale.

0: quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
1: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
0: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
1: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
0: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
1: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
0: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
2: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
3: Hai già aggiornato la nostra app? Se non l'hai ancora fatto, puoi farlo tramite lo store del tuo smartphone. E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto. Porta Radio Piemonte Sound ovunque tu sia, sempre con te.
4: Sono le 10 e 4 minuti.

Ben ritrovati, appuntamento con le stelle, vediamo subito il segno dell'Ariete e poi naturalmente anche tutti gli altri. Non abbattetevi se un programma subirà delle variazioni. Toro, contate su una buona dose di energia e voglia di fare. Gemelli, riposate maggiormente, non prendetevi troppi impegni. Cancro, evitate di comportarvi con eccessiva ingenuità. Leone, siate meno pessimisti e diffidenti nei confronti degli altri. Vergine, vi muoverete secondo i dettami della logica e della razionalità, tipico del vostro segno. Bilancia, sarete particolarmente vitali e buona la salute. Scorpione, abbandonate per un attimo la vostra innata diffidenza. E invece vediamo il Sagittario. Concentrate in misura maggiore le vostre energie nel lavoro. Per quanto riguarda il Capricorno, muovetevi con disinvoltura tra gli impegni al lavoro. Acquario, accontentatevi dei discreti risultati che otterrete oggi. E Pesci, l'intuito fornirà un sostegno efficace alle vostre iniziative. E anche per il 13 di ottobre con l'oroscopo è tutto. L'appuntamento è per domani. A tutti voi una buona giornata.

Bob Dylan veniva insignito dal premio Nobel per la cultura, per tutte le canzoni che ha scritto. Bob Dylan, che non è proprio un personaggio di quelli così morbidi, facili, eccetera eccetera, disse: ma io non ci vado neanche a prendere questo premio. E poi successivamente, insomma, sia il mondo della musica che della cultura si era un po' indispettito di questa cosa. Allora lui ci mandò Pat Smith a ritirare il suo Nobel per la cultura. Incredibile, ma vero. Blowing the Wind, qui si va indietro nel tempo perché erano gli anni 60, 1963, per ricordare questo momento che non fa così onore a Bob Dylan, ma lui è appunto un personaggio molto particolare, e chi ha visto un concerto di Bob Dylan come la sottoscritta sa bene che a lui dà fastidio che noi spettatori si canti con lui le sue canzoni, e lui le fa in un modo completamente differente, proprio perché dice: sono mie e non sono vostre. Questo è Bob Dylan.

E visto che il premio l'ha ritirato Patti Smith, la sua amica storica Patti Smith, ascoltiamoci anche lei con questa People Have the Power, canzone meravigliosa.

parte perché voglio ancora raccontarvi qualcosa di particolare di questa giornata legata alla musica e poi come sempre il meglio delle

0: giacche di pelle alla Freddie Mercury e tutù di tulle alla Cielo. Madonna.
1: Ce l'hai il tutù.
2: Il tutù?
0: Il tutù, puoi mettere il tutù come faceva. No, allora bisogna andare a comprarlo subito.
1: E allora, ragazzi, ritirate fuori dagli armadi tutto quanto, che va bene.
2: Sulle spalline.

Solo questi giorni questo capolavoro Francesco Gabbani l'aveva cantata con Ornella Vanoni, hanno deciso di pubblicarla ed è meravigliosa questa versione, la canzone che Francesco Gabbani ha proposto al Festival di Sanremo, è diventata un duetto con la grande, l'indimenticabile Ornella Vanoni.

0: pesantissima.
1: Ieri me l'ha detta fuori onda, non me l'aspettavo così in diretta. Zanzara.
0: Minestrine sono.
2: Ma tu sei il problema. Come fossimo
0: io il giorno, tu la notte, tu viso. E dire che è il più giovane dei tre.
1: Ma infatti, sì, ma sono anche l'unico che ha la prostata. Sembra quasi che
3: non vuoi scherzare. Però si dice anche che gallina vecchia fa buon brodo, quindi.
0: Sì, allora sono la gallina migliore. Le news, quelle di metà mattina, Giovanotti e Samurai J. Che bella questa canzone!

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino, fischiava alle donne

0: Buffalo Bill, canzone straordinaria, interpretata e scritta da Francesco De Gregori, ed ora la linea alle news.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
2: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Continua a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e a Genova. Dopo l'annuncio dello stop dell'area caldo nello stabilimento pugliese, a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure, i sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto intanto la Premier Meloni ieri all'assemblea di Assolombarda a Milano, che fa poi sapere di aver inviato una lettera alla Commissione assieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 3 morti, 10 feriti in un bombardamento russo nella regione di Kharkiv, colpito anche un edificio residenziale, tra le vittime un soccorritore. Intanto Trump torna sulla fragile tregua negli attacchi ai siti energetici. Ci sono state violazioni, ma da entrambe le parti. Putin vuole un accordo più di Zelensky, ha affermato in risposta alle accuse ribadite dal presidente ucraino di violazione del cessato il fuoco da parte di Mosca. Nella 4ª settimana di mobilitazione studentesca in Francia si apre un'altra giornata di manifestazioni. Tra le richieste degli studenti, un piano da 10 miliardi di euro per i licei. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in netto calo rispetto alle scorse settimane, sostiene il ministro dell'istruzione Geffrè. Dal governo anche un appello, alla luce dei disordini passati, a manifestare in un quadro pacifico. Un'altra ombra su Gianni Infantino. Il presidente della FITA avrebbe percepito introiti non dichiarati da circa 1,6 milioni di euro in aggiunta alla retribuzione ordinaria da 4 milioni e mezzo, violando gli obblighi di trasparenza imposti dallo statuto della stessa federazione. Lo riferisce il Times, con dati relativi al 2024 che però, spiega il quotidiano britannico, sarebbero analoghi a quelli dei 2 anni successivi. E dalla stessa fonte la società incaricata di organizzare i mondiali americani. Infantino è già nel mirino delle critiche per il suo progetto, poi accantonato di privatizzare proprio la gestione dei prossimi campionati iridati. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo code di mezzi pesanti tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione a Fréjus. Attivo lo stoccaggio verso Bardonecchia alla barriera di Salbertrand. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove troviamo code per un incidente tra Novara Est e Marcallo Mesero in direzione Milano. Infine sulla A26 Genova Gravellona Toce, per un veicolo in fiamme, segnaliamo code tra Ovada e Masone in direzione Gravellona. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

Radio Cocktail, l'aperitivo in musica su Radio Piemonte Sound. Ogni sera un viaggio nel tempo attraverso le canzoni per finire al meglio la giornata ed avere il giusto sprint per una serata divertente. Dalle 19:30 più o meno su Radio Piemonte Sound.

0: fai il letto o no?
1: Sì. Ecco, tutte le sante mattine. Tutte le sante mattine.
0: Ti svegli dopo.
1: No, ci svegliamo insieme praticamente. Vabbè, io
0: vabbè,
1: poi
0: adesso
1: scendo dal letto.
0: Se
1: vuoi ti racconto tu esattamente cosa succede dalla sveglia alle 7.14.
0: No, per l'amor di Dio.
2: 7.14.
1: No, 7.14 e poi mi alzo intorno alle 7.28 più o meno. 7.29.
2: Ah, ecco, non 15.30.
0: No, 14.28. Adesso la possiamo tornare su Raul Bova.
1: Hai chiesto tu se rifaccio il letto, scusate.
0: No, se è un cicinino più interessante, ma per l'amor di Dio, poco.
1: Alla fine, però, siamo noi massai che vinciamo. Diciamo poi alla fine, Raul Bova, tu puoi essere Raul Bova ma vince il massaio, quello che ti lava i piatti, quello che ti assesta a letto, via, vabbè.

0: Badole Online, ogni giorno un sorriso.
1: Allora, mi piace perché sta già prendendo, sai, il mio handy che io smanetto, mi muovo, hai capito? Faccio anche un po' di ginnastica. Oh, ma non trovo la mia borsa della ginnastica. La mia sacca della palestra, l'ho lasciata qua.
2: Non credo.
1: Sono mille anni che non vado.
2: Infatti, fammi venire il dubbio.
1: Sarà
2: sicuramente seminata in qualche armadio.
1: È stata per un po' nel baule dell'auto.
2: Ah, pensa.
1: Poi l'ho tolta perché dovevo caricare delle cose.
3: Secondo me lui gli sono spuntate le gambine e se n'è andato. Ho detto tanto qua.
1: Vabbè, tanto non mi usi più. E invece adesso la mia bilancia dice palestra. Ecco.
2: No, boh, volevo solo sottolineare che bisogna tenere conto della stagionalità.
1: L'amore non è bello se non è litigarello, ma perché mi viene in mente questo? Non so.
2: No.
1: La stagionalità.
2: La stagionalità.
1: Vabbè, allora,
2: l'autunno.
1: Tu cosa fai? Stai seminando per una relazione duratura?
2: No. Io mi devo occupare dell'acido ialuronico. Ecco.
1: Eh sì.

0: Questo weekend Radio Piemonte Sound Amiche Radio trasmetterà da Piazza Galimberti per la 27esima Fiera del Marrone. Tanti appuntamenti: venerdì 16 dalle 21 la serata karaoke, sabato nel pomeriggio i balli occitani con Daniela Mandriglia e la sera i Mistral Kids faranno ballare tutta la piazza. Domenica gli Uomini di Mondo e poi un pomeriggio dedicato alla storia della musica e di Radio Piemonte Sound con 50 canzoni in 50 anni. Fiera del Marrone a Cuneo, in diretta su Radio Piemonte Sound, Amiche Radio.
1: La musica più bella che c'è, Radio Piemonte Sound, Amiche Radio.
0: Biagio Antonacci, Non so più a chi credere. È uno di quei brani in cui Biagio Antonacci decide di alzare lo sguardo e di raccontare il disagio di una generazione. Quando esce nel 92 colpisce perché è diretta, quasi ruvida. Non cerca metafore eleganti, ma frasi che sembrano prese dalla strada, dalla vita vera. La scrive in un periodo di confusione personale e collettiva, quando fiducia, politica, relazioni e valori sembrano perdere solidità. Il titolo è una domanda aperta e la forza della canzone sta proprio lì. Non offre risposte, ma condivide il dubbio. Musicalmente è essenziale, incalzante, costruita per sostenere il testo più che abbellirlo. È uno sfogo, ma anche una presa di coscienza. E ancora oggi, riascoltandola, quella frase ritorna attuale: non so più a chi credere. Ed è forse per questo che continua a farci sentire meno soli.
1: No!

Che bella questa canzone. Allora, noi siamo in chiusura perché sono le 10.57, tra poco ci sarà Lorenzo con il suo Pianeta Italia, quindi tutto un viaggio che ripercorre le tappe della musica italiana con le canzoni che di solito ci propone Lorenzo, sempre un po' particolare anche il lato B, quello che magari conoscete un pochino meno. Grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è per domani, sempre per quanto riguarda il meglio delle Badole Online. Come vi abbiamo già ricordato prima con un jingle, dal fine settimana saremo in Piazza Galimberti con tanti spettacoli, primo fra tutti venerdì sera il karaoke. Siamo stati sommersi dalle vostre richieste per partecipare al nostro karaoke, la cosa ci fa veramente molto piacere, chissà che non diventi un appuntamento fisso da portare nelle piazze. Chiudono Saif e Bresh, Parlare d'amore, bella canzone dell'estate. Grazie, a domani.

0: Cuneo vi aspetta la mostra Roald Dahl e Quentin Blake, una splendidissima collaborazione. Promossa da CRC Innova, ideata e curata da Quadri ETS, la mostra ripercorre il sodalizio artistico tra Roald Dahl e Quentin Blake. Un percorso tra illustrazioni originali, prime rare edizioni, video, installazioni e interazione per entrare nel processo creativo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dal 2 ottobre al 25 aprile 2027. Vi aspettiamo. Spazio Innovazione, via Roma 17, Cuneo. Ingresso gratuito. Info su fondazionecrc.it e crcinnova.it.
1: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Sono le 11:04.

la musica di Pianeta Italia nella puntata di martedì con Ti Voglio. Siamo all'inizio degli anni Ottanta, anche se qualcuno magari ha potuto pensare solo per un attimo che fosse un pezzo degli anni 70. No, in realtà siamo nel 1981. Benvenuti, bentrovati, la puntata è quella di martedì, siete all'ascolto di Pianeta Italia, come sempre il nostro viaggio nella storia della musica italiana dagli anni 70 ad oggi. Tra poco tornano gli anni 70, come sempre, ogni giorno intorno a quest'ora, con il momento Italia Graffiti. 1975 quest'oggi, prossimi minuti con il

nelle cantine di musica italiana soprattutto. È stato ripescato questo 45 giri di Gianni Morandi che ci riporta nel 1975 e che soprattutto ci riporta nel nostro momento dedicato a Italia Graffiti. Il brano era Il mondo di frutta candita.

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo una pausa.
1: Conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Ciao, sono Il Radio. Non sono l'osso del tuo gomito, non alzarlo. Soprattutto se stai guidando, alza il volume piuttosto. Ti aspettavi la solita voce femminile che interpretasse la radio, eh? E invece eccomi qua, sono Il Radio. Perché non ho mai fatto distinzioni di genere, io. E non solo di genere musicale. Sai quanto faccio da sempre per lanciare e promuovere gli artisti. Qui c'è libertà di musica, di parole, di idee. E c'è lo spazio ideale per farsi notare e amare. Il prossimo successo potrebbe essere il tuo. Il tuo brand, il tuo prodotto, il tuo store. Pubblicizzarti in radio rende.
4: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
5: Questo weekend Radio Piemonte Sound Amic Radio trasmetterà da Piazza Galimberti per la 27esima Fiera del Marrone. Tanti appuntamenti. Venerdì 16 dalle 21 la serata karaoke. Sabato nel pomeriggio i balli occitani con Daniela Mandrilli e la sera i Mistral Kids faranno ballare tutta la piazza. Domenica gli Uomini di Mondo e poi un pomeriggio dedicato alla storia della musica e di Radio Piemonte Sound con 50 canzoni in 50 anni. Fiera del Marrone a Cuneo. India diretta su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
6: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Diodato.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Con le vittorie di Atalanta e Torino che acuiscono le crisi di Venezia e Udinese, si è completata ieri la sesta giornata di Serie A, lasciando al primo posto della classifica Inter e la sorprendente Lazio. E proprio i nerazzurri insieme al Napoli aprono stasera il secondo turno di Champions, entrambe alla caccia della rivincita dopo il doppio capol debutto. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
2: Sconfitte nella prima giornata del maxi girone di Champions League rispettivamente da Real Madrid e Arsenal, Inter e Napoli questa sera sono chiamate a riscatto per non perdere ulteriore terreno. A San Siro ore 21 i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, anche loro con 0 punti, stessi colori sociali, e che in porta presentano il grande ex Jan Sommer. Rispetto alla gara dominata con il Parma, Christian Kiwu annuncia cambi, possibile dal primo minuto una maglia per Aleksandar Stankovic, figlio d'arte consacratosi proprio nel Bruges. Davanti torna la Tula. Intanto Kiwu commenta così le parole del presidente Marotta, che ha ammesso di avere la Champions come grande obiettivo.
3: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere, parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi.
2: A San Siro dirigerà il norvegese Saggi. Sempre alle 21 il Napoli, trascinato da De Bruyne, reciterà invece in Spagna nella tana del Villarreal. Dopo lo spezzone disputato con il Frosinone, ieri in conferenza stampa Max Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se McTominay, ormai definitivamente guarito dal problema al cuore, possa essere titolare.
4: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
2: Via Real Napoli sarà arbitrata dal tedesco Siebert.
1: E a San Siro saranno emozioni forti per il ritorno ad avversario dell'ex portiere dell'Inter Jan Sommer. Ascoltiamolo al microfono di Maurizio Pizzoferrato.
5: Tu domani non entrerai solo in uno stadio dove hai vinto, tu domani entrerai in uno stadio che ti acclamerà, perché conosco i tifosi dell'Inter e domani la curva sarà molto carina con te, ci saranno cori magari tendenti anche a farti emozionare ancora di più di quello che potrai fare. Insomma, che rapporto hai avuto con i tifosi dell'Inter?
6: Veramente un bel rapporto, sempre abbiamo avuto tantissimi belli momenti insieme con i tifosi, quando mi ricordo quando siamo uscite del stadio, quando abbiamo festeggiato i titoli a Milano con tutte le tifosi di Inter, la città pieno, allora è sempre anche il stadio un'ambienza incredibile. Sì, sono felice di essere qui ancora una volta, di giocare ancora una volta in questo stadio, anche avanti di questi tifosi, però domani gioco per l'altra parte e questo è interessante anche per me, di giocare contro giocatori che io conosco molto bene.
1: Sono 7 le altre sfide di stasera relative al secondo turno di Champions. Spicca alle 21 Arsenal Lille, sulla panchina dei francesi siede Davide Ancelotti. In copertina anche Atletico Madrid, Manchester United, Galatasaray, Barcellona. Domani grande attesa per Roma-Real Madrid, in particolare per il ritorno di José Mourinho, che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League, a cui proprio all'esterno dello Stadio Olimpico è stato dedicato un murales con su scritto "Non dimenticheremo mai chi siamo stati". Giocherà domani anche il Como, unica italiana ad aver incamerati 3 punti all'esordio, ospite del Feyenoord. Si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze, nel ritorno del primo turno dei playoff le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. Chiudiamo con il basket. Dopo aver perso 3 delle prime 4 gare in Eurolega, tutte quelle in trasferta, l'Olimpia Milano ospita il Forum in Real Madrid, finalista lo scorso maggio, reduce dalla vittoria della Supercoppa Europea. Per l'Eurocup, terzo turno alle 20, Trento riceve i tedeschi del Chemnitz, mentre la BC Roma ospita i bulgari del Botevgrad. Domani tocca a Napoli, Tortona, Maxima Roma e Venezia. E sempre oggi in Champions, Varese Peristeri. Ed è tutto, a più tardi.
0: Prossime news tra mezz'ora.
7: Un saluto dai grandi protagonisti dello sport.
8: Da Giovanni Malagò a tutti gli amici e agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Grazie per la vostra opera, il vostro contributo di servizio per tutto il mondo dello sport, di base, di vertice. Credo che oggi più che mai è indispensabile che voi raccontiate, diciamo, con la vostra voce, con le vostre testimonianze, il mondo dello sport. E non posso che esservi grato. Viva Radio Piemonte Sound. Da Giovanni Malagò, grazie, auguri e complimenti a Radio Piemonte Sound.

0: voglio. 1981, il grande Sandro Giacobbe ritorna a suonare all'interno anche di Pianeta Italia, regalandoci questi dischi senza tempo, probabilmente evergreen.
1: Un saluto da Ultimo.
2: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: piccola pausa e siamo ancora qui su Pianeta Italia.
1: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a 2 passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Questo weekend Radio Piemonte Sound trasmetterà da Piazza Galimberti per la 27esima Fiera Nazionale del Marrone, con tanti appuntamenti che animeranno la città. Venerdì 16 dalle 21 la serata karaoke, sabato 17 dalle 17 i balli occitani con Daniela Mandrile e la serata musicale con i Mistral Kids. Domenica 18 alle 11 gli Uomini di Mondo e a seguire un pomeriggio dedicato alla storia della musica e di Radio Piemonte Sound con 50 anni in 50 canzoni. 27esima Fiera Nazionale del Marrone a Cuneo dal 16 al 18 ottobre in diretta su Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 12:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: In Parlamento è iniziato l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare in situazioni di grande turbolenza è complicato e gli aggiornamenti, come dimostrano le rilevazioni dell'FMI, sono settimanali, ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, per cui la decisione fondamentale che sottende è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. Ed è quello che abbiamo cercato di fare in questi anni.
2: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. È questo intanto l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
3: La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, ha annullato il provvedimento di primo grado che ha portato alla condanna della parlamentare europea di AVS, Ilaria Salis, al pagamento di oltre 300.000 euro nei confronti di Valentina Dadda e François Gelmetti, due suoi ex assistenti licenziati, a loro dire in modo ingiustificato. I giudici hanno accolto la richiesta degli avvocati dell'europarlamentare. Il procedimento ritorna quindi davanti al Tribunale.
2: Non si fermano le proteste degli studenti in Francia dopo che ragazzi e ragazze delle scuole superiori francesi hanno dichiarato di aver ricevuto solo briciole. È stata organizzata una nuova giornata di mobilitazione nazionale per chiedere un piano da 10 miliardi di euro destinato agli istituti. Alle proteste studentesche si unisce oggi anche Greta Thunberg, giunta a Parigi a dare supporto ai liceali. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti al liceo Paul Lenoir di Saint-Denis, dove una ventina di avvocati si sono dati appuntamento per formare una catena umana in giacca e cravatta per proteggere gli studenti.
3: La cronaca: avevano concordato di avere un rapporto sessuale nell'ambito del BDSM, ma lui, al posto di porre in essere le azioni concordate, l'avrebbe sottoposta per ben 12 ore a ripetute violenze fisiche. Per questo a Chieri, nel torinese, un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tortura. La donna, giunta in ospedale con le caviglie ancora legate, presentava evidenti lesioni in tutto il corpo, segni di strangolamento al collo e un trauma facciale.
2: Il calcio: salta un'altra panchina in Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni, 0 punti in classifica, 5 gol fatti e 16 subiti. Ora in pole per sostituire Stroppa ci sarebbe Davide Nicola, che negli ultimi minuti avrebbe messo la freccia su Paolo Zanetti.
3: Per il momento è tutto, più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo una pausa.
1: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
2: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
1: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
2: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
1: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
2: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
1: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
3: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
4: Questo weekend Radio Piemonte Sound Amic Radio trasmetterà da Piazza Galimberti per la 27esima Fiera del Marrone. Tanti appuntamenti. Venerdì 16 dalle 21 la serata karaoke. Sabato nel pomeriggio i balli occitani con Daniela Mandrilli e la sera i Mistral Kids faranno ballare tutta la piazza. Domenica gli Uomini di Mondo e poi un pomeriggio dedicato alla storia della musica di Radio Piemonte Sound con 50 canzoni in 50 anni. Fiera del Marrone a Cuneo in diretta su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
5: Questo è Pianeta Italia.

più di 40 anni, cioè vorrei sapere qualcuno all'ascolto che ha sentito questo motivo, questo pezzo suonare in giro a destra e a sinistra da tutte le radio, tutte le parti. Credo pochissime. Vabbè, a noi piaceva ricordarle e riascoltarle. Tra poco invece ricordiamo la nostra sequenza musicale, quindi spazio alla musica, senza alcuna interruzione né parlata né pubblicitaria.

0: Tornando nel tra virgolette vecchio, tra virgolette vecchio, datato un po' di più, diciamo, di repertorio di Gianna Nannini, quest'oggi abbiamo scovato dal 1993 questo brano dal titolo Tira Tira. E vabbè, speriamo vi sia piaciuto. Devo dire, noi ormai diverse volte che lo stiamo sentendo e ci piace, ci piace.
1: Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli
2: su Radio Piemonte Sound, la storia della musica.

ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it. Questo weekend Radio Piemonte Sound Amiche Radio trasmetterà da Piazza Galimberti per la 27esima Fiera del Marrone. Tanti appuntamenti. Venerdì 16 dalle 21 alla serata karaoke. Sabato nel pomeriggio i Balli Occitani con Daniela Mandrilli e la sera i Mistral Kids faranno ballare tutta la piazza. Domenica gli Uomini di Mondo e poi un pomeriggio dedicato alla storia della musica di Radio Piemonte Sound con 50 canzoni in 50 anni. Fiera del Marrone a Cuneo, in diretta su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. A oltranza il presidio, i blocchi stradali dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese a seguito della sentenza, in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea prevista dal 15 novembre degli impianti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi, oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. La sindaca di Genova, Salis, riferisce però di aver ricevuto dal governo spiragli positivi sul destino degli stabilimenti liguri. Ci sono anche gli universitari a fianco dei liceali oggi nella nuova giornata di manifestazioni studentesche in Francia, alla quarta giornata di mobilitazione. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in calo rispetto alle scorse settimane, aveva pronosticato stamane il ministro dell'istruzione Geffrè. Dal governo ha anche un appello alla luce dei disordini pregressi a manifestare in un quadro pacifico tra le richieste degli studenti più fondi per l'istruzione. È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Tra i feriti un soccorritore del servizio d'emergenza è intervenuto sul luogo dell'attacco. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina occidentale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Mykolaiv. Intanto sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo del coste bulgare sul Mar Nero, tratti in salvo 5 membri dell'equipaggio. Altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha definito gli attacchi inaccettabili e ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa. Calcio, si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze. Nel ritorno del primo turno dei playoff le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 l'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente tra Serbia e Finlandia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Prossime news tra mezz'ora.

Siete sempre nel momento Italia Graffiti con chi di noi. Quest'oggi abbiamo ripescato un altro motivo della sua discografia, oltretutto di recente diversi dei suoi motivi sono stati ripubblicati su tutte le piattaforme digitali possibili e immaginabili. Siamo nel 1979 con

classico vero e proprio della musica italiana, uno dei tanti del maestro Franco Battiato. Questa è Bandiera Bianca e vi invito a scriverci se avete una canzone italiana da riproporre alla radio. L'indirizzo è Lorenzo @radiopianeta.it.

0: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
1: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Questo weekend Radio Piemonte Sound trasmetterà da Piazza Galimberti per la 27esima Fiera Nazionale del Marrone, con tanti appuntamenti che animeranno la città. Venerdì 16 dalle 21 la serata karaoke, sabato 17 dalle 17 i balli occitani con Daniela Mandrile e la serata musicale con i Mistral Kids. Domenica 18 alle 11 gli Uomini di Mondo e a seguire un pomeriggio dedicato alla storia della musica e di Radio Piemonte Sound, con 50 anni in 50 canzoni. 27esima Fiera Nazionale del Marrone a Cuneo dal 16 al 18 ottobre in diretta su Radio Piemonte Sound.

0: Questo è un album che non necessiterebbe neanche di titoli, di sottotitoli, di spiegazioni e di motivazioni, perché l'album è famosissimo, è uno dei, secondo me, il più importante della carriera discografica di Eros Ramazzotti, del 1996, e il titolo è Dove c'è musica, dove praticamente quasi tutte le canzoni di quest'album sono diventati dei singoli, delle canzoni richieste, suonate in tutte le radio.
1: Le più belle canzoni su Radio Piemonte, Sound Amica Radio.
2: Sono Massimo Ranieri, un saluto a tutti quanti voi di Radio Piemonte Sound. Un bacio forte, ciao.
1: Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento mi cadessi addosso senza far rumore.

0: Sono le 13:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, ma questo dato è la sintesi di incrementi superiori al 100% per l'aggregato di abitazione e utenze, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, e inferiori al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Lo scrive l'Istat nel report Storie di dati sui prezzi al consumo, tracciando un bilancio quantomeno preoccupante per l'economia. Per i beni industriali non energetici nel loro complesso, l'incremento dei prezzi è stato di poco superiore al 25%.
2: Nell'aula della Camera si vota sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio. Sono state presentate 3 risoluzioni sullo scostamento e 4 sul decreto di finanza. Polemiche per la presenza di pochi parlamentari, come ha fatto notare il ministro dell'Economia Giorgetti. Questi non vogliono lavorare di lunedì, ma mi sembra che nemmeno il martedì abbiano tanta voglia, ha commentato sarcastico Giorgetti parlando con La Repubblica. Il voto sarebbe stato fissato di martedì e non di lunedì per la contrarietà dei parlamentari a una calendarizzazione subito dopo il fine settimana.
3: 2 nuove navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, l'ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi inaccettabili dei quali ha informato la NATO. Intanto, secondo Varsavia, i membri dell'Alleanza Atlantica dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. L'ha dichiarato il ministro degli esteri polacco Radoslaw Sikorski al Financial Times, sottolineando che la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe.
2: Papa Leone arriva all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per la rimozione del nodulo al polmone. Per l'occasione è stato predisposto un importante piano di sicurezza, a cominciare dal fatto che Leone non sarà ricoverato nell'appartamento riservato ai pontefici, bensì in un'altra area, sempre al 10° piano. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale. All'ingresso del Papa scatterà inoltre la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigileranno tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone.
3: Un 22enne ricoverato a Padova per un'infezione da difterite. Il paziente, proveniente dal Bangladesh, presenta condizioni cliniche severe ed è attualmente in isolamento. I sanitari hanno attivato la procedura per reperire il siero antitossico attraverso il centro antiveleni di Pavia. Il trattamento è stato somministrato già sabato, mentre la conferma microbiologica dell'infezione è arrivata domenica. Profilassi per 100 persone.
2: Lo sport e la Formula 1 si prepara al ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo, della durata di 10 anni, vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030, grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. La Formula 1 in Africa mancava dal 1993 dai rimbombi dei motori aspirati a Kialami.
3: È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Questo weekend Radio Piemonte Sound trasmetterà da Piazza Galimberti per la 27esima Fiera Nazionale del Marrone, con tanti appuntamenti che animeranno la città. Venerdì 16 dalle 21 la serata karaoke, sabato 17 dalle 17 i balli occitani con Daniela Mandrile e la serata musicale con i Mistral Kids. Domenica 18 alle 11 gli Uomini di Mondo e a seguire un pomeriggio dedicato alla storia della musica e di Radio Piemonte Sound con 50 anni in 50 canzoni. 27esima Fiera Nazionale del Marrone a Cuneo dal 16 al 18 ottobre in diretta su Radio Piemonte Sound.

della storia del nostro secolo e della storia degli anni 80, in particolar modo dell'estate del 1982. Esce la seconda settimana di giugno del 1982, rimane in testa alle classifiche alla prima posizione fino a settembre, da ottobre scende in seconda, terza posizione, così rimane per altrettante 8 settimane, e direi che ha avuto una storia molto importante, anche perché a distanza di anni siamo ancora qui a riascoltarla, a ricantarla tutti insieme, spero, penso e mi auguro molto volentieri.

0: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
1: A Cuneo vi aspetta la mostra Roald Dahl e Quentin Blake, una splendérrima collaborazione. Promossa da CRC Innova, ideata e curata da Quadri ETS, la mostra ripercorre il sodalizio artistico tra Roald Dahl e Quentin Blake. Un percorso tra illustrazioni originali, prime rare edizioni, video, installazioni e interazione per entrare nel processo creativo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dal 2 ottobre al 25 aprile 2027. Vi aspettiamo. Spazio Innovazione, via Roma 17, Cuneo. Ingresso gratuito. Info su fondazionecrc.it e crcinnova.it.
2: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
0: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
2: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per tre giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
0: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
2: Info www.marrone.net.

uno dei componenti di questa formazione, e grazie per aver riproposto e ritirato fuori, organizzando anche dei percorsi teatrali, degli appuntamenti teatrali per tutti gli amanti degli Squallor. Riprendiamo oggi con una loro canzone del 1980, questo è il nostro Viaggio Italiano, puntata del martedì. Un saluto da Lorenzo Bar.

tuoi ricordi, le tue canzoni d'amore, le tue emozioni. Richiedile ogni giorno a Pianeta Italia. Scrivi a Lorenzo @radiopianeta.it.

uno degli album che ha venduto più dischi in assoluto nella storia della musica italiana, ma anche nella storia discografica di Eros Ramazzotti, da cui vi abbiamo fatto ascoltare Still in Gemella, 1996. Poi siamo andati a riscoprire una giovanissima Nada con Cuore Stanco, Cuore Mio, ed Enrico Ruggeri in apertura con Prima del Temporale. La nostra sequenza ritorna domani, mercoledì. Vi salutiamo con i Mattia Bazar, dedicato a te. Vi auguro la buona giornata, grazie per essere stati con noi.

grande fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.

presto i giorni si allungano e avremo sogni come fari. Avremo gli occhi, vigili, attenti e selvatici.

perché mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano.

0: Sono le 14:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La politica in primo piano nell'aula della Camera si vota il DFP, ossia il documento programmatico di finanza pubblica, e sullo scostamento di bilancio. Sono state presentate 3 risoluzioni sullo scostamento e 4 sul decreto di finanza. Polemiche per la presenza di pochi parlamentari, come ha fatto notare il ministro dell'economia Giorgetti. Il voto sarebbe stato fissato di martedì e non di lunedì per la contrarietà dei parlamentari ad una calendarizzazione subito dopo il fine settimana.
2: Papa Leone XIV ha lasciato il Vaticano per dirigersi al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone allo stato iniziale circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'intervento chirurgico, secondo quanto si apprende, sarà effettuato già nel pomeriggio di oggi, secondo alcune fonti intorno alle 16. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale.
3: La condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori è stata annullata. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, che ha dichiarato la nullità del provvedimento che aveva portato alla condanna della parlamentare europea di Alleanza Verdi e Sinistra per aver licenziato 2 assistenti, a loro dire, senza giusta causa. Il provvedimento è stato trasmesso alle parti nella mattinata di oggi. I giudici hanno accolto la richiesta degli avvocati dell'europarlamentare con il procedimento che ora ritorna davanti al tribunale.
2: 2 navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha annunciato il premier Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi che definisce inaccettabili, dei quali ha informato la NATO. Intanto, secondo Varsavia, i membri dell'Alleanza Atlantica dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco da parte di Mosca. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri polacco al Financial Times, sottolineando che la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe.
3: Economia: la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%. Si tratta delle sintesi di incrementi superiori al 100% per l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per elettricità e combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, per i servizi di istruzione e sanità. Una diminuzione prossima al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Lo scrive l'Istat nel report Storie di dati sui prezzi al consumo.
2: Lo sport con il calcio: salta un'altra panchina di Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni, 0 punti in classifica, 5 gol fatti e 16 subiti. Per Stroppa, quello di Venezia è il quarto addio da allenatore di una squadra di Serie A. Per sostituirlo, chi convince di più al momento è Davide Nicola, considerato uno specialista in salvezze quasi impossibili.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo, ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Radio Piemonte Sound.
4: Attenzione, si sale a bordo della nostra time machine virtuale. Siamo prontissimi per schiacciare il tasto giusto e andiamo a vedere dove andremo a finire oggi nel tempo con la nostra musica. Hit Parade, Story e New Hit. Let's go.

pronto a regalarvi una Top 20 Single Chart, una Hit Story. Oggi vi porto al 20 ottobre del 1979 per segnalarvi alla posizione numero 20 dei 45 giri più venduti in Italia, Gloria Gaynor con I Will Survive.

0: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi. Telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Per continuare a farlo vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound Amica Radio. Per essere ancora e sempre di più la radio della vostra città.
3: Questo weekend Radio Piemonte Sound Amiche Radio trasmetterà da Piazza Galimberti per la 27esima Fiera del Marrone. Tanti appuntamenti: venerdì 16 dalle 21 la serata karaoke, sabato nel pomeriggio i balli occitani con Daniela Mandrilli e la sera i Mistral Kids faranno ballare tutta la piazza. Domenica gli Uomini di Mondo e poi un pomeriggio dedicato alla storia della musica e di Radio Piemonte Sound con 50 canzoni in 50 anni. Fiera del Marrone a Cuneo, in diretta su Radio Piemonte Sound Amica Radio.
4: New Hit, le più

0: Android Story torna dopo le news.
1: Due minuti per l'informazione. Italia Mondo.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È il giorno del ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli di Roma, policlinico blindato e già presidiato da molti pellegrini che attendono il pontefice, che tra oggi e domani dovrà subire un intervento ai polmoni per rimuovere un nodulo, come lui stesso ha annunciato nell'ultimo Angelus. C'è fiducia, ma anche apprensione. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Tutto è pronto al policlinico Gemelli di Roma per accogliere Papa Leone XIV, dove subirà tra oggi e domani l'operazione per la rimozione di un nodulo al polmone. Per il pontefice è pronto un appartamento al decimo piano, ma non lo stesso appartamento dove furono ricoverati Papa Giovanni Paolo II e Francesco, perché in ristrutturazione. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. È stato lo stesso Leone a dare la notizia ai fedeli raccolti in piazza San Pietro domenica per l'Angelus, un annuncio inedito nella storia della Chiesa, fatto con semplicità, che ha sorpreso tutti i cattolici, anche la stessa curia romana, il cardinal Parolin, segretario di Stato.
4: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto, anche ieri.
3: Molti pellegrini presenti già all'entrata del Gemelli in attesa dell'arrivo del Papa. Probabile che domenica il pontefice reciti l'Angelus dallo stesso policlinico.
2: È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev, mentre centinaia di droni ucraini hanno bersagliato la regione di Mosca. E sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa e ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza della NATO. Anche la Presidente della Commissione von der Leyen ha condannato gli attacchi definendoli inaccettabili. Il Mar Nero è diventato un altro fronte dell'escalation della guerra russa in Ucraina, ha scritto su X. Governo al lavoro sulla legge di bilancio. Si ipotizza tra l'altro un IRPEF al 33% allargata ai redditi fino a 60.000 euro e una flat tax per i giovani, ma ha spiegato il ministro dell'economia Giorgetti in audizione parlamentare. I dettagli saranno definiti dopo il via libera europeo allo scostamento di bilancio chiesto a Bruxelles per le spese su energia e difesa, che spingerebbero nel documento di programmazione varato dall'esecutivo il deficit al 3,4% del PIL. Sentiamo il ministro e poi la protesta del leader della CGIL Landini in tema di spese militari.
5: Da un lato, la prosecuzione del percorso di consolidamento dei conti al fine di preservare la fiducia dei mercati, dall'altro l'utilizzo degli spazi disponibili per sostenere con interventi selettivi gli investimenti, la competitività e le esigenze concrete di famiglie, lavoratori e imprese.
6: C'è stato alcun confronto con le organizzazioni sindacali, quindi per quello che ci riguarda noi non condividiamo la scelta di investire 14 miliardi per le armi. Quelle risorse oggi vanno investite nella sanità pubblica, vanno investite nella scuola. C'è un tema che si chiama difesa del nostro sistema industriale, lì c'è bisogno di un intervento pubblico.
2: E prosegue a oltranza il presidio ai blocchi stradali dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli impianti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi, oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta dei lavoratori è quella di un rilancio industriale. La sindaca di Genova, Salis, riferisce però di aver ricevuto dal governo spiragli positivi sul destino degli stabilimenti liguri. Ci sono anche gli universitari a fianco dei liceali nella nuova giornata di manifestazioni studentesche in Francia, alla quarta giornata di mobilitazione. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in calo rispetto alle scorse settimane, aveva pronosticato stamane il ministro dell'istruzione Geffrey. Dal governo ha anche un appello alla luce dei disordini pregressi a manifestare in un quadro pacifico. Tra le richieste degli studenti, più fondi per l'istruzione, si terranno domani nel suo quartiere di Monteverde, a Roma, i funerali di Giorgio Bracardi, spentosi ieri a 93 anni in una casa di riposo a Fiano Romano. Artista a tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Calcio infine, entrambe reduce da due sconfitte all'esordio, imperativo vincere per Inter e Napoli che stasera aprono la seconda giornata di Champions League alle 21, i nerazzurri ospitano a San Siro il Bruges dell'ex Sommer, mentre i partenopei alla stessa ora fanno visita agli spagnoli del Villarreal, le parole dei due allenatori Cristian Chivo e Max Allegri.
7: Abbiamo imparato e sappiamo che dobbiamo dar valore alle cose che facciamo con tanta fatica, che niente è scontato, non sottovalutiamo nessuno, abbiamo raggiunto credo una mentalità che ci porta ad entrare in campo con tanta responsabilità, a volte con l'atteggiamento giusto, anche se quello si può migliorare, con la determinazione giusta, con la voglia di essere dominanti.
8: Una partita molto complicata, perché comunque Villarreal è una squadra che ha avuto un inizio non facile, invece ora si sta riprendendo, ha fatto le vittorie, soprattutto ha fatto una bellissima partita sabato contro il Real Madrid. E giocare qui è sempre complicato, bisogna cercare di fare il risultato, perché comunque bisogna cominciare a fare dei punti, visto che il nostro obiettivo è quello di passare il primo turno ed essere a marzo ancora dentro la competizione.
2: E domani grande attesa per Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
1: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net.
3: Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: E ora protagonisti su Radio Piemonte Sound sono i successi del presente, quelli che stanno cavalcando l'onda, i più richiesti anche dai nostri ascoltatori.
1: New Hit, le ultime uscite discografiche.

Amici, vi porto ora all'anno 2022 della classifica degli album più venduti nel corso di quei 365 giorni in Italia. La posizione numero uno c'è Noi, Loro, Gli Altri di Marracash. Sesto album in studio per l'artista, che fu pubblicato in CD, LP, download digitale e streaming. Disco che includeva anche Crazy Love.

0: torniamo dopo le notizie a carattere locale.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì e 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul DPFP, documento programmatico di finanza pubblica, con 216 sì e 116 contrari. Sulla risoluzione riguardante lo scostamento, per cui era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato a favore 109, 61 i contrari e 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dal PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, e una di Azione.
3: Via libera, quanto si apprende da fonti dell'Unione Europea, della Commissione al piano Safe per l'Italia. Le stesse fonti non precisano l'ammontare totale della cifra che sarà erogata, ma che, secondo la richiesta del governo, dovrebbe essere superiore agli 8 miliardi.
4: Papa Leone XIV è arrivato all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per l'asportazione di un nodulo al polmone. La sala stampa vaticana ha comunicato che sarà operato nel pomeriggio. Come riporta il Messaggero, è stato predisposto un piano di sicurezza, dalle misure per controllare gli ingressi e le uscite alle analisi registrate con codici alfanumerici o pseudonimi per tutelare la privacy del pontefice. Intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è infatti arrivato dal presidente americano Trump o dal vicepresidente J.D. Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
3: Gli operai delegati sindacali dell'ex Ilva di Taranto non hanno abbandonato i presidi che sin da ieri mattina sono sulle statali alle porte della città. La protesta inizialmente di 24 ore, poi divenuta oltranza, andando avanti tutta la notte, proseguirà fino a quando dal governo non arriverà la nuova convocazione del tavolo sull'ex Ilva chiesta da ieri. Lo hanno confermato anche i sindacati.
4: Gli esteri, due nuove navi sono state colpite a largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha comunicato il premier Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi che definisce inaccettabili, dei quali ha informato la NATO. Intanto, secondo Varsavia, i membri dell'Alleanza Atlantica dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco da parte di Mosca. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri polacco al Financial Times, sottolineando che la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe.
3: Lo sport, la Formula 1 si prepara al ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo della durata di 10 anni vedrà il Ruanda protagonista come paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030, grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. La Formula 1 in Africa mancava dal 1993.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: Questo weekend Radio Piemonte Sound trasmetterà da Piazza Galimberti per la 27esima Fiera Nazionale del Marrone, con tanti appuntamenti che animeranno la città. Venerdì 16 dalle 21 la serata karaoke, sabato 17 dalle 17 i balli occitani con Daniela Mandrile e la serata musicale con i Mistral Kids. Domenica 18 alle 11 gli Uomini di Mondo e a seguire un pomeriggio dedicato alla storia della musica e di Radio Piemonte Sound con 50 anni in 50 canzoni. 27esima Fiera Nazionale del Marrone a Cuneo dal 16 al 18 ottobre in diretta su Radio Piemonte Sound.

16 per Donna Summer e Hot Stuff nella Hit Story di oggi. Care fanciulle all'ascolto, vi comunico, anche se non mi avete visto, che mentre andava il pezzo qui in radio mi sono spogliato alla Full Monty. Cattivone, non ve ne frega niente, lo so, va bene. Comunque, sorvolando su questo dettagliuccio, su questo particolare apparentemente significante, guardate che un bel fisico, eh. Continuiamo a scalare la nostra classifica. Posizione numero 15 del 20 ottobre 1979 c'era il 45 giri dei Rockets, Electric Daylight. 14 invece per Adriano Pappalardo e Ricominciamo.

Adriano Papalardo con Ricominciamo, 13° Umberto Balsamo con Balla, tutta italiana anche la posizione numero 12, e tra poco ci tufferemo in top 10 nella seconda parte della nostra hit story di oggi. 12 per Loredana Bertè, questa hit tutta bella reggeggiante al punto giusto, e la Luna Bussò.

0: Tutta la musica delle vostre classifiche più belle, le colonne sonore della vostra vita, ma ora spazio alle novità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Salandri. Papa Leone XIV è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Prevista una settimana circa di degenza, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. Speriamo che al più presto possa risolvere. Siamo fiduciosi, ha affermato questa mattina il segretario di Stato, Cardinale Parolin, che ieri sera ha incontrato Prevost. Abbiamo parlato con molta serenità, sono preoccupato perché non mi aspettavo una cosa del genere, ha ammesso il porporato. L'Aula della Camera, così come prima il Senato, ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio, 219 i voti a favore, 210 quelli contrari. A Montecitorio, ad illustrare le linee guida del governo, c'era il ministro dell'Economia Giorgetti in un'aula semivuota. Saluto i molti deputati presenti, ha ironizzato il ministro, che poi ha aggiunto: non vogliono lavorare. Intanto il governo si appresta ad inviare a Bruxelles il documento programmatico di bilancio, ovvero lo schema della manovra. Sul fronte fiscale resta centrale l'allargamento dell'aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro. La maggioranza valuta anche una tassazione al 5% sugli aumenti salariali dei giovani, il calo al 5% della cedolare secca sugli affitti lunghi e l'innalzamento della flat tax per le partite IVA a 100.000 euro. La Corte d'Appello di Milano ha annullato la condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori. I giudici della sezione lavoro, accogliendo la richiesta degli avvocati, hanno dichiarato la nullità del provvedimento. In primo grado, l'europarlamentare di AVS era stata condannata in contumacia a pagare un risarcimento di 300.000 euro a due suoi ex assistenti per licenziamento senza giusta causa. La sua difesa ha sostenuto in aula la nullità della sentenza per una mancata notifica degli atti giudiziari che avrebbero precluso a Salis la possibilità di difendersi. Calcio, Inter Bruges e Villarreal Napoli aprono alle 21 la seconda giornata di Champions League. Nerazzurri e partenopei a caccia del riscatto dopo le sconfitte all'esordio. Intanto il Venezia, ultimo in Serie A a 0 punti, ha esonerato il tecnico Giovanni Stroppa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Una voce sexy come un whisky invecchiato in una botte di quercia, i capelli da leone e un animo da poeta. Con queste parole, Bono degli U2, uno dei più grandi performer di sempre, ha voluto raccontare al mondo chi è il suo amico Zucchero. Vedo Nero è una super hit inclusa nell'album Chocaback, il quarto più venduto in Italia del 2010.

0: dopo la pubblicità ancora Hit Parade, The Story e New Hit, un sacco di successi dal passato, un sacco di successi dal presente, restate con noi.
1: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
1: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
2: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per tre giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
1: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
2: Info www.marrone.net.
3: Piemonte Sound, la radio della tua città.
0: E dopo un po' di musica del passato in classifica è tempo di New Hit. Questa è una delle canzoni più richieste da voi su Radio Piemonte Sound.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Sono Mirko Bencivenni, grazie a tutti coloro che stanno viaggiando con me sin dall'inizio della nostra Hit Story di oggi, grazie anche a coloro che si sono sintonizzati solamente da qualche istante, molto probabilmente non per merito mio, ma catturati sicuramente da questo fantastico ritmo fine anni 70. Siamo nell'autunno del 1979, l'ultimo autunno degli anni 70, 20 ottobre 1979, lì è collocata la nostra Hit Story di oggi. Sono proiettati, frizzati inesorabilmente i nostri ricordi che sfrecciano alla grande con le grandi hit che all'epoca siglavano sicuramente delle pagine importanti nella storia della musica, non solamente italiana ma anche internazionale. Vi ho lasciati con Loredana Bertè alla 12 qualche istante fa, undicesimi Pooh con Io sono vivo, decima Anita Ward appena ascoltata con Ring My Bell, nono posto per un altro disco karaoke alla radio che vi invito a cantare assieme a noi, Umberto Tozzi, Gloria.

Tozzi con Gloria nella Hit Story di oggi, quella del 20 ottobre 1979, sempre più sparati e sempre più vicini alla numero 1. Vi segnalo alla numero 8 gli M con Pop Music, Music con tanto di Zeta di Zara.

0: su Radio Piemonte Sound le news. Yeah.
1: Sono le 16.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Papa Leone XIV è arrivato all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per l'asportazione di un nodulo al polmone. La sala stampa vaticana ha comunicato che sarà operato nel pomeriggio. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigilano tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone. Sono stati poi rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti della struttura, a partire da quelle informatiche. Intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità, emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è arrivato infatti dal presidente americano Trump o dal vicepresidente J.D. Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
5: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì e 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica con 216 sì e 116 contrari. Sulla risoluzione dunque riguardante lo scostamento di bilancio, per cui era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato a favore 109 e 61 contrari e 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dal PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, e una di Azione.
4: Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo anche tra le donne. Lo dicono i dati che emergono dal report Omicidi Volontari e Femminicidi, elaborato dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia del Viminale, che per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre di quest'anno contano 230 vittime contro le 238 accertate nello stesso periodo del 2025. Il confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso vede l'incidenza dei giovani tra i 18 e i 24 anni salire dal 17% al 21%, mentre quella della fascia tra i 25 e i 40 anni scende dal 43% al 36%.
5: La protesta degli olivicoltori pugliesi invade le strade. Un serpentone di una cinquantina circa di trattori è partito da Carpino nel Foggiano diretto al casello di Poggio Imperiale in A14, attraversando la superstrada Garganica. L'obiettivo della manifestazione è protestare contro il caro carburante, l'aumento dei costi di produzione e la grave crisi che investe uno dei settori primari dell'economia garganica come l'olivicoltura.
4: Gli esteri: almeno 4 persone sono morte in seguito al deragliamento di un treno vicino a Multan nel sud della provincia pakistana del Punjab. Le cause dell'incidente al momento sono ignote. Un soccorritore sentito dall'Agence France Presse ha dichiarato che i feriti sarebbero 25.
5: Nel calcio, la Roma si prepara a tornare a vivere una notte di Champions League all'Olimpico dopo 8 lunghi anni d'attesa. A rendere ancora più speciale questa serata l'avversario, il Real Madrid. Sulla panchina degli spagnoli ci sarà una vecchia conoscenza giallorossa, José Mourinho. Lo Special One torna nella capitale per la prima volta ad avversario dopo la sua parentesi da allenatore della Roma. Giusto che ci sia un tributo nei confronti di Mourinho. C'è stato un amore importante da parte dei tifosi e quindi merita il riconoscimento che la gente gli tributerà, ha così dichiarato l'allenatore giallorosso Gasperini nella conferenza stampa pre-match.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Torneo vi aspetta la mostra Roald Dahl e Quentin Blake, una splendidissima collaborazione. Promossa da CRC Innova, ideata e curata da Quadri ETS, la mostra ripercorre il sodalizio artistico tra Roald Dahl e Quentin Blake. Un percorso tra illustrazioni originali, prime rare edizioni, video, installazioni e interazione per entrare nel processo creativo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dal 2 ottobre al 25 aprile 2027. Vi aspettiamo. Spazio Innovazione, via Roma 17 Cuneo. Ingresso gratuito. Info su fondazionecrc.it e crcinnova.it.
1: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
2: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
1: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
2: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
1: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
2: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
1: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Sei già diventato un follower delle nostre pagine social? Vieni a trovarci sui nostri profili Facebook, Instagram e WhatsApp e diventa anche tu un follower di Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. La musica di oggi, ma anche le canzoni che hanno scalato le classifiche. Hit Parade Story.
5: Su Radio Piemonte Sound, Hit Parade Story, il viaggio attraverso le canzoni più belle delle passate Hit Parade.
6: New Hit, le ultime novità della settimana.

0: quanta bella musica c'è in quest'ultimo periodo. E qualcuno diceva: la musica è la lingua dello spirito, la sua segreta corrente vibra tra il cuore di colui che canta e l'anima di colui che ascolta.
1: New Hit, le più nuove del momento.

0: Esci, balla e snella. È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e snella al 340-3311-994.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Questo weekend Radio Piemonte Sound Amiche Radio trasmetterà da Piazza Galimberti per la 27esima Fiera del Marrone. Tanti appuntamenti: venerdì 16 dalle 21 alla serata karaoke, sabato nel pomeriggio i balli occitani con Daniela Mandrilli e la sera i Mistral Kids faranno ballare tutta la piazza. Domenica gli Uomini di Mondo e poi un pomeriggio dedicato alla storia della musica e di Radio Piemonte Sound con 50 canzoni in 50 anni. Fiera del Marrone a Cuneo, in diretta su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
3: A tutti gli ascoltatori.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound. Viaggia con te e sempre con te.

0: Parade torna dopo le news.
1: Sessanta secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Bentrovati da Barbara Salandri. In programma nel pomeriggio al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. Speriamo che al più presto possa risolvere. Siamo fiduciosi, ha affermato questa mattina il segretario di Stato Cardinale Parolin, che ieri sera ha incontrato il pontefice. Abbiamo parlato con molta serenità, ha detto il porporato, è un grande esempio in questo senso. Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel pomeriggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota, non vogliono lavorare, ha detto. In attesa del Consiglio dei Ministri per la formalizzazione del DPP da inviare a Bruxelles, nella maggioranza si lavora sulle singole misure. Tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine. Nessun accordo tra Russia ed Ucraina, il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump sono ancora in corso. Intanto nella notte un attacco missilistico di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato almeno 4 morti e una quindicina di feriti. Raid anche su Rybne nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone ha colpito una scuola. Sul fronte opposto centinaia di droni di Kiev hanno bersagliato la regione di Mosca e l'avvistamento di possibili droni nella zona di Norimberga ha causato questa mattina la chiusura dell'aeroporto tedesco. Lo scalo è stato riaperto solo qualche ora fa. Sale la tensione anche con la Bulgaria. 2 navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle 2 navi è affondata. A darne notizia il premier rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili. Quasi 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. A partire dal 2030 il Circus dei Motori sbarcherà in Ruanda. L'ultima gara in terra africana fu a Kyalami in Sudafrica nel 1993. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente sulla tangenziale di Torino, il traffico è rallentato tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A21 Torino-Piacenza, dove per lavori si viaggia incolonnati tra Asti-Est e Felizzano in direzione Piacenza. Vi segnaliamo quindi che per lavori il traforo del Frejus sarà chiuso dalle 21.30 alle 22.15 di questa sera e dalle 5.30 alle 6.15 di domani mattina. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossime news tra mezz'ora.

0: Ray The Story si ferma qualche istante per la pubblicità.
1: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda cuneese dell'acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi.

30 dicembre 2012 dicevamo addio a Rita Levi Montalcini. Nata a Torino, è stata una delle menti più eccelse e illustri che la ricerca italiana abbia mai conosciuto. E in quel periodo quinta in classifica era Rihanna con Diamonds.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Radio Piemonte Sa.

0: Sono le 17.
1: Hit Parade torna dopo lo spazio dedicato all'informazione dall'Italia e dal mondo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La politica in primo piano, la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì, 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica. Sulla risoluzione riguardante lo scostamento per cui era necessaria la maggioranza assoluta hanno votato a favore 109, 61 i contrari, 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dal PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e una di Azione.
3: Papa Leone è all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato ad ore per l'asportazione di un modulo al polmone. Scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera, sono stati rafforzati i controlli per tutelare le reti dell'ospedale a partire da quelle informatiche. Intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è arrivato dal presidente americano Donald Trump o dal vicepresidente Jerry Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
4: Nel torinese una donna è stata sottoposta per circa 12 ore a violenze fisiche e psicologiche dal compagno, che è stato arrestato con l'accusa di tortura. Le violenze sarebbero avvenute durante una pratica sessuale estrema, inizialmente concordata tra i due, ma che avrebbe assunto modalità diverse da quelle stabilite. Tracce di cocaina ed eroina sono state trovate nell'appartamento. Le sostanze stupefacenti sarebbero state consumate da entrambi. L'arresto dell'uomo è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Torino, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.
3: Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo, anche tra le donne, lo dicono i dati che emergono dal report Omicidi Volontari Femminicidi elaborato dalla Polizia Criminale del Viminale, che per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2026 contano 230 vittime contro le 238 accertate dello stesso periodo dello scorso anno. Il confronto con lo stesso periodo del 2025 vede l'incidenza dei giovani tra i 18 e i 24 anni salire dal 17 al 21%, mentre quelli della fascia 25-40 scende dal 43% al 36%.
4: Gli esteri, 11 persone risultano disperse dopo che oggi due navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare, nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale di Dobrich, nel nord-est della Bulgaria. Intanto in Germania è cessato l'allarme all'aeroporto di Norimberga. Lo scalo era stato chiuso oggi a causa di una presunta emergenza aerea.
3: La cronaca sportiva: 8 anni di reclusione rispetto ai 10 del primo grado e la pena decisa dopo un patteggiamento del secondo grado per Luca Lucci, ex capo ultra della Sud Milanista, processo assieme ad altri 8 davanti alla Corte d'Appello di Milano nel filone principale della maxi inchiesta doppia curva che portò agli arresti di capi e sodali delle curve di San Siro nel settembre 2024. Lucci, oltre che per associazione e per delinquere, era imputato anche per il tentato omicidio dell'ultra Enzo Anghinelli nel 2019. Da quell'ultima accusa è stato assolto. Nel patteggiamento erano comprese anche altre condanne definitive.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

Tu sei l'unica donna per me, ma ripartiamo con ordine. Vi ho lasciati qualche istante fa segnalandovi gli M con Pop Music alla posizione numero 8 nella Hit Story di oggi, 7 per Adoratella Rettore, una fantastica hit dal titolo Splendido Splendente, posizione numero 6 per Pupo con Forse, posizione numero 5 per Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me, posizione numero 4 per Viola Valentino con Comprami, posizione numero 3 invece per Miguel Bosé, già sul podio con Super Superman.

0: numero 3 nella classifica dei 45 giri più venduti in Italia il 20 ottobre del 1979 era Miguel Bosé con Super Superman, numero 2 per Julio Iglesias e Se Tornassi, mentre il 45 giri più venduto era esattamente questo.
1: Numero 1, numero 1, numero 1.

20 ottobre del 1979 il singolo più venduto in Italia era Soli di Adriano Celentano. Amici, è tardissimo, solo il tempo di salutarvi, di ringraziarvi per l'ascolto e di darvi l'appuntamento alla prossima Hit Parade Story. Ciao!

0: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
1: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
0: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
1: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
0: Info www.marrone.net.
2: Conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
1: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a 2 passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centale.

0: Città d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
1: Hai già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social e diventa anche tu parte della radio della tua città.
2: Hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Messo da parte il campionato, scocca l'ora della coppa più bella, la Champions League, che mette in copertina la seconda giornata della regular season. In chiave Italia ore 21 tocca Inter e Napoli, entrambe battute all'esordio opposte a San Siro al Bruges dell'ex Sommer in casa Villarreal. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
1: Sconfitte nella prima giornata del maxi girone di Champions League rispettivamente da Real Madrid e Arsenal, Inter e Napoli questa sera sono chiamate a riscatto per non perdere ulteriore terreno. A San Siro ore 21 i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, anche loro con 0 punti, stessi colori sociali, e che in porta presentano il grande ex Jan Sommer. Rispetto alla gara dominata con il Parma, Christian Kiwu annuncia cambi, possibile dal primo minuto una maglia per Aleksandar Stankovic, figlio d'arte consacratosi proprio nel Bruges. Davanti torna la Tula. Intanto Kiwu commenta così le parole del presidente Marotta, che ha ammesso di avere la Champions come grande obiettivo.
2: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere, parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi.
1: A San Siro dirigerà il norvegese Saggi. Sempre alle 21 il Napoli, trascinato da De Bruyne, reciterà invece in Spagna nella tana del Villarreal. Dopo lo spezzone disputato con il Frosinone, ieri in conferenza stampa Max Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se McTominay, ormai definitivamente guarito dal problema al cuore, possa essere titolare.
3: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
1: Villarreal Napoli sarà arbitrata dal tedesco Siebert.
0: Insieme a Inter Bruges, Villarreal Napoli, la notte di Champions regala sfide vibranti e garanzie di emozioni come Arsenal e Lille, i francesi guidati da Davide Ancelotti, e classiche come Atletico Madrid, Manchester United, Galatasaray, Barcellona. E cresce l'attesa per Roma-Real Madrid di domani, in particolare per il ritorno di José Mourinho, che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League e a cui proprio all'esterno dello Stadio Olimpico è stato dedicato un murales con su scritto "Non dimenticheremo mai chi siamo stati". Il Como, unica italiana vittoriosa al debutto, è atteso sempre domani a Rotterdam dal Feyenoord. Intanto il Venezia, ieri sconfitto dall'Atalanta in uno dei due posticipi di Serie A, ha esonerato Giovanni Stroppa per la sua sostituzione ballottaggio tra l'ex Zanetti, Nicola e D'Aversa. La nazionale femminile di calcio insegue il passo per i mondiali. Alle 18:15 a Firenze, nel ritorno del primo turno dei playoff, le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. E la sfida italiana Real si allarga anche al basket, quello dell'Eurolega. Stasera ore 20:30 al Forum, avversario dell'Olimpia Milano, finora scartamento ridotto, una sola vittoria in 4 gare. Domani tocca la Virtus Bologna sul parquet del Paris. E invece la terza di Eurocup, alle 20:30 riceve i tedeschi del Chemnitz, la BC Roma ospita i bulgari del Botevgrad. Domani tocca a Napoli, Tortona, Maxima, Roma e Venezia. In Champions, Varese per Isteri. Infine la Formula 1 è ufficiale, dopo quasi 40 anni il circus dei motori torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava dal calendario. Si correrà a partire dal 2030 in Ruanda. L'ultima gara africana fu a Kyalami in Sudafrica nel 1993. Ed è tutto, buona serata.
4: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
5: Saluto affettuoso da Giancarlo Antonioni a Radio Piemonte Sound.
6: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce sono segnalate code Trovada e Masone in direzione Genova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove per traffico intenso si rallenta tra Borgaro e Pianezza in direzione Piacenza e tra Sito e Bruere in direzione Aosta. Ci occupiamo quindi della A21 Torino-Piacenza, dove per lavori si viaggia incolonnati tra Astieste e Felizzano in direzione Piacenza. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Prossime news tra mezz'ora.

0: Panic Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al 5.
0: Annika Flash, quotidiano di

0: il saluto dei VIP.
1: Allora, tutti gli amici e gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto e un grande in bocca al lupo.
2: Grazie Paola Cortellesi.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Ornella Vanoni, Mario Lavezzi con Amori e Vendo Casa.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro.

0: Cuneo vi aspetta la mostra Roald Dahl e Quentin Blake, una splendidissima collaborazione. Promossa da CRC Innova, ideata e curata da Quadri ETS, la mostra ripercorre il sodalizio artistico tra Roald Dahl e Quentin Blake. Un percorso tra illustrazioni originali, prime rare edizioni, video, installazioni e interazione per entrare nel processo creativo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dal 2 ottobre al 25 aprile 2027. Vi aspettiamo. Spazio Innovazione, via Roma 17, Cuneo. Ingresso gratuito. Info su fondazionecrc.it e crcinnova.it.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
3: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
2: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
3: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
2: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
3: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
2: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva, ma l'assenza di margini di bilancio costringe il governo a selezionare gli interventi da finanziare. Dopo il via libera all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese legate a energia e difesa, con uno scostamento di bilancio di 28,8 miliardi di euro, tra il 2027 e il 2028 l'esecutivo è al lavoro per individuare le priorità della prossima manovra. Il quadro resta legato anche al confronto con Bruxelles, dal quale dipenderà la possibilità di ampliare alcune agevolazioni fiscali. Il taglio dell'IRPEF al ceto medio potrebbe essere in bilico.
2: Intanto l'Aula della Camera ha approvato a maggioranza assoluta con 219 voti favorevoli e 110 contrari la risoluzione di maggioranza che autorizzava lo scostamento di bilancio. Approvata pure con 216 sì e 116 no la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica. Precluso l'esame di tutti gli altri testi presentati dalle opposizioni. È convocato alle 19 a Palazzo Chigi invece il Consiglio dei Ministri.
3: Papa Leone XIV all'ospedale Gemelli di Roma, dove è in corso l'asportazione di un nodulo al polmone. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti dell'ospedale a partire da quelle informatiche. Intanto, tra l'apprensione dei fedeli e autorità, emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è infatti arrivato dal presidente americano Donald Trump o dal vice presidente J.D. Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
2: Sarebbero 3 gli individui su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sul duplice omicidio di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina a dicembre scorso. Anche in questa ottica diventano fondamentali le 4 perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui i nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano. Monia, amica di Gianni Di Vita, Michele, marito di quest'ultima e anche una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. Ieri sono terminate le perquisizioni all'agrario di Riccia. Nessuno dei 71 computer presenti nell'istituto è stato sequestrato. Oggi accertamenti informatici proseguono al liceo scientifico di Riccia.
3: Gli esteri, 11 persone risultano disperse dopo che oggi 2 navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale nel nord-est del paese. A seguito di quanto accaduto, il premier bulgaro Radev ha convocato l'ambasciatrice russa in Bulgaria.
2: Il rosso rimediato contro il Como costa una giornata di squalifica a Malen. L'attaccante giallorosso guarderà i propri compagni dalla tribuna domenica prossima all'Olimpico in Roma-Genoa. Arriva inoltre il verdetto finale sullo scontro Spalletti-Pisacane andato in scena al termine di Cagliari-Juventus. I 2 tecnici espulsi in campo sono stati squalificati per una giornata, il mister dei Sardi per aver reagito, il bianconero per aver provocato.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Cosa succede in città?
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Un nuovo appuntamento con Cosa succede in città. Una buona sera a tutti voi che siete all'ascolto. Martedì 13 ottobre e oggi non possiamo non parlarvi della Fiera del Marrone. Questo weekend, infatti, a partire da venerdì fino a domenica, tornerà con la 27esima edizione la Fiera del Marrone proprio qui a Cuneo, nelle vie principali della città. Oggi sono iniziati i lavori di allestimento della fiera e a parlarcene c'è l'assessora alle manifestazioni Sara Tomatis, che appunto ci racconta questa 27esima edizione e i principali appuntamenti del weekend.
3: Sì, è la numero 27, anche se appunto non coincide con la longevità della fiera, perché l'edizione del 1936 è stata la prima edizione. Noi abbiamo iniziato come amministrazione a ricontare dopo il 1999, cioè quando diciamo la fiera è stata riattivata, in particolare qualche anno dopo quando l'amministrazione è diventata capofila di questo evento. Però le radici sono risalenti nel tempo e testimoniano proprio, insomma, come dire, l'affezione che tutti noi abbiamo per questa fiera. Quest'anno ci sono tante coincidenze che fanno riflettere, perché quest'anno che festeggiamo i 90 anni coincidono con l'anno in cui abbiamo scoperto che la fiera è diventata internazionale e nella prima edizione, cioè 90 anni fa, la fiera in un certo senso abbiamo scoperto che aveva già una vocazione, possiamo dire, internazionale, perché in quel periodo, anzi proprio nella prima edizione del 36, era stato riprodotto su Piazza Galimberti il Porto di Genova per ricordare che le nostre castagne, non solo le nostre ma diciamo quelle di tutto il centro Nord Italia, si raccoglievano al mercato di Cuneo, che erano più grandi appunto dell'area centro Nord dell'Italia, e poi salpavano per Genova e quindi di lì venivano trasportate. Quindi c'è questo filo così, fil rouge, che collega la prima edizione New York e la nostra internazionalizzazione che abbiamo tenuto appunto quest'anno. Ci sono tanti eventi collaterali. La fiera, per come dire essere chiari, dura sempre con il suo allestimento tradizionale 3 giorni, quindi venerdì, sabato e domenica. Quest'anno siamo riusciti ad anticipare ancora un po' insomma questo clima di fiera con dei convegni più tecnici che sono partiti anzi già da sabato scorso. Siamo contenti di avere anche durante la Fiera del Marrone la mostra presso la prefettura, organizzata in collaborazione con Fardigianato e Prefettura, in cui ci sarà Berruti con alcune sue opere inedite, e poi insomma la mostra di Confartigianato, sempre in ricordo del grande lavoro, del grande collegamento che c'è tra artigiani, territorio e Fiera del Marrone.
2: Ed ora diamo spazio a una canzone per poi tornare a parlare di cosa succede in città, a parlare della Fiera del Marrone, la 27esima edizione, ricordiamo, questo weekend, e lo faremo ancora con l'assessora Sara Tomatis.
4: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Dopo la musica torniamo a parlare di cosa succede in città e torniamo a parlarvi della Fiera del Marrone che si terrà a Cuneo questo weekend. A parlarcene l'assessora alle manifestazioni del comune di Cuneo, Sara Tomatis. Abbiamo detto tanti gli appuntamenti anche collaterali alla fiera, ma si inizia chiaramente con il taglio del nastro.
1: Allora, il taglio del nastro avverrà sempre, diciamo, in prossimità di via Roma del municipio. Sarà un taglio del nastro che idealmente appunto apre la fiera, quindi avverrà il venerdì mattina dopo l'inaugurazione che avverrà in Salone d'Onore. Quest'anno diciamo la novità è che accanto ai nostri fedeli amici del cioccolato, che prepareranno anche quest'anno una torta che in qualche modo ci racconterà questa edizione, quindi il tema di questa edizione, ma ci sarà anche lo chef in gallinera, lo chef stellato in gallinera con il ristorante nazionale di Vernante, ed anche un po', come dire, portare una vallata in città con i suoi prodotti e con i suoi modi di cucinare il marrone. Quest'anno abbiamo anche pensato di introdurre all'interno della fiera due docufilm.

0: più piccini, quindi diciamo i posti sono sempre classici, li abbiamo un po' arricchiti di altri certo. fatti della città, insomma siete tutti benvenuti alla Fiera del Marrone.
1: Questi dunque sono un po' gli appuntamenti della 27esima Fiera Nazionale del Marrone. Tra le altre cose non mancherà l'intrattenimento, infatti venerdì, sabato e domenica noi di Radio Piemonte Sound saremo in piazza Galimberti, trasmetteremo in diretta dalla piazza e ci occuperemo di intrattenere il pubblico. Partendo venerdì alle 21 ci sarà la serata karaoke e poi sabato alle 17 i Balli Occitani con Daniela Mandrile, la serata musicale con i Mistral Kids, per chiudere poi domenica 18 con gli Uomini di Mondo la mattina, e nel pomeriggio parleremo e racconteremo la storia della musica e la storia soprattutto di Radio Piemonte Sound con 50 canzoni che racconteranno appunto questi 50 anni dal 1976 ad oggi. Appunto 27esima Fiera Nazionale del Marrone, ricordiamo le date dal 16 al 18 ottobre a Cuneo, sarà tutto quanto trasmesso in diretta su Radio Piemonte Sound e ringraziamo anche l'assessora alle manifestazioni Sara Tomatis che ci ha raccontato appunto più nel dettaglio l'edizione di questo 2026. E con questo chiudiamo l'appuntamento di quest'oggi con Cosa Succede in Città, ma la nostra serata come sempre prosegue dando spazio alla nostra musica.

Gli anni passano e noi di Radio Piemonte Sound abbiamo deciso di festeggiare insieme le canzoni che compiono gli anni tondi. Radio Piemonte Sound. Le canzoni che in questo 2026 compiono 20.

0: Le canzoni che quest'anno compiono 40 anni.
1: Whitney Houston, All at Once, tutto in una volta. Siamo a metà degli anni 80 e il mondo scopre una voce destinata a segnare la storia della musica, quella della 21enne Whitney Houston. Il suo album d'esordio, omonimo, racchiude una delle ballate più struggenti e amate del decennio. La canzone infatti racconta il momento esatto in cui un amore finisce, quel dolore improvviso in cui ci si rende conto che la persona amata non tornerà più. Questo brano negli Stati Uniti non venne mai pubblicato come singolo commerciale ufficiale per non sovrapporsi ad altri successi dell'album, mentre in Europa divenne un fenomeno travolgente. Spostiamoci in Italia, qui l'impatto infatti fu straordinario, complice anche una storica esibizione dal vivo di Whitney Houston al Festival di Sanremo dell'86. In quell'occasione la sua interpretazione vocale fu così intensa e impeccabile da spingere il pubblico nel teatro Ariston a una prolungata standing ovation, al punto da richiedere un bis a furor di popolo, un evento rarissimo nella storia della manifestazione. Un momento che consacrò la traccia come un classico senza tempo della musica pop mondiale. E allora andiamo ad ascoltarci All at Once di Whitney Houston.

0: torna alla Fiera Nazionale del Marrone.
1: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
0: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
1: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
0: Info www.marrone.net. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Radio Piemonte Sound.
3: Dalle canzoni che compiono gli anni tondi passiamo alle notizie dall'Italia e dal mondo.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria. Annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta del consolidamento dei conti. Esplosioni sono state segnalate nella capitale dello Yemen, Sana'a, da settembre 2014 in mano agli Houthi, lo riferisce Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. L'attacco, riferisce la compagnia che gestisce il sito, non ha avuto alcuna ripercussione sulle scorte né sull'approvvigionamento. Nelle scorse ore i ribelli filo-iraniani avevano lanciato un monito all'Arabia Saudita. Qualsiasi attacco contro Sana'a riceverà una risposta dura e dolorosa contro Riyadh. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese, il più grande è a Parigi. I manifestanti, diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. In particolare, gli studenti dei licei lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Alle proteste oggi si è unita anche Greta Thunberg. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti ad un liceo dove una ventina di avvocati hanno formato una catena umana per proteggere gli studenti. In calo il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia anche tra le donne. È quanto emerge dal report Omicidi volontari e femminicidi elaborato dalla Polizia Criminale del Viminale. Dal 1 gennaio al 30 settembre 2026 le vittime sono state 230 rispetto alle 238 registrate nello stesso periodo dello scorso anno. Le donne uccise sono state 67, mentre nel 2025 erano state 77. 15 le vittime di femminicidio, nuova fattispecie di reato entrata in vigore a dicembre. Per quanto riguarda però gli autori degli omicidi, aumentano i giovani tra i 18 e i 24 anni. Presentato a Ravenna un appuntamento della prossima primavera con l'energia del Mediterraneo. Sentiamo.
1: Oltre 300 aziende e rappresentanti istituzionali provenienti dai paesi del Mediterraneo si sono dati appuntamento a Ravenna, dove dal 13 al 15 aprile prossimi si svolgerà OMC Med Energy 2027, punto di incontro internazionale sulle grandi sfide dell'energia. A presentarlo è la presidente Francesca Zarri.
2: Sostenibilità, porti, data center e finanza. Ovviamente il fil rouge è la sostenibilità, quattro filoni apparentemente indipendenti, ma che invece nell'ambito di OMC Med Energy 2027 troveranno un luogo ideale di discussione, e proprio attraverso l'impostazione di OMC Med Energy 2027, Connecting the Med Solution to Navigate Energy Complexity, troveranno anche risposte dai protagonisti del Mediterraneo.
1: Tra i temi della 3 giorni, la geopolitica dell'energia, il rafforzamento del ruolo dei porti a partire proprio da quello di Ravenna, il finanziamento delle infrastrutture energetiche e l'imminente ondata dei data center come elementi di connessione tra le varie sponde del Mediterraneo.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Drosso e Broere in direzione Aosta e tra Caselle e Pienezza in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove per lavori si segnalano code a tratti tra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino, mentre sulla A21 Torino-Piacenza si viaggia incolonnati tra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossime news tra mezz'ora.

Shower the People celebra le persone James Taylor 1976, uno dei brani più solari e generosi di tutta la sua produzione. La traccia è inserita nell'album In the Pocket e nasce come una riflessione semplice ma profonda sull'importanza di esprimere l'affetto alle persone amate prima che sia troppo tardi. A rendere unico questo pezzo però è la trama vocale che si sviluppa nella seconda parte. Per arricchire il coro finale, infatti, Taylor chiama in studio Carly Simon, all'epoca sua moglie, e diverse personalità della musica di quel tempo, ma il vero punto di forza arriva col coinvolgimento del cantante gospel e soul David Leslie, il cui falsetto intrecciato alla voce di Taylor crea quel crescendo emotivo che caratterizza il finale della canzone. Pubblicata come singolo nel giugno del 76, Shower the People scala rapidamente le classifiche americane, raggiungendo il primo posto nella Adult Contemporary di Billboard e la top 20 della Hot 100. Diventa da subito un classico del repertorio di Taylor e la canzone è rimasta per decenni uno dei punti fermi più emozionanti di tutti i suoi concerti dal vivo. Allora ascoltiamocela, Shower the People, James Taylor.

0: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine. Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, la radio, motore di crescita.
2: Mi sento già molto più grande.
3: Chiama Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito e fai conoscere la tua attività.
4: Radio Piemonte Sound.
5: Ogni giorno su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, un viaggio che parte dagli anni 60 e arriva ai giorni nostri con i grandi protagonisti della nostra musica italiana.
6: Pianeta Italia, la musica più bella.
7: Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13.30 su Radio Piemonte Sound.
8: Sono

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio.

0: torna alla Fiera Nazionale del Marrone.
1: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
0: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
1: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
0: Info www.marrone.net.
2: Cuneo vi aspetta la mostra Roald Dahl e Quentin Blake, una splenderrima collaborazione. Promossa da CRC Innova, ideata e curata da Quadri ETS, la mostra ripercorre il sodalizio artistico tra Roald Dahl e Quentin Blake. Un percorso tra illustrazioni originali, prime rare edizioni, video, installazioni e interazione per entrare nel processo creativo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dal 2 ottobre al 25 aprile 2027. Vi aspettiamo. Spazio Innovazione, via Roma 17, Cuneo. Ingresso gratuito. Info su fondazionecrc.it e crcinnova.it.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Fatti riconoscere dai nostri clienti. Perché in fondo Radio Piemonte Sound è una grande famiglia, dove i veri protagonisti siete voi. Questo è il miglior ringraziamento che ti possiamo chiedere per continuare ad essere la radio della tua città.
4: Abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte, a casa, al lavoro o in viaggio.
5: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al Policlinico Gemelli di Roma l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre, rafforzate intanto le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca, lo ha detto Donald Trump incontrando i giornalisti prima di partire per l'Alaska. La Russia e l'Ucraina, aggiunto il presidente USA, vogliono tutte e due mettere fine alla guerra, ma non sanno come arrivarci. Intanto il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata da Trump sono ancora in corso. Al via la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si terrà fino a domenica 25 all'Auditorium Parco della Musica. In serata sarà presentato il film di apertura, Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, con Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi ed Edoardo Pesce. Alle 19 la cerimonia di inaugurazione. Tante quest'anno le star internazionali che sfileranno sulla red carpet, tra loro Julianne Moore, Kim Kardashian, Naomi Watts e Susan Sarandon.
0: L'economia.
1: Via libera oggi di Camera e Senato la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde anche allo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha parlato di nuvoloni all'orizzonte. Programmare soprattutto a 3 anni in situazione di grande turbolenza è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta dei consolidamenti dei conti. La maggioranza intanto lavora sulle singole misure da inserire nella prossima manovra, tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine e la possibile estensione del regime forfettario fino a 100.000 euro per le partite IVA. Il Fondo Monetario Internazionale promuove l'Italia nel World Economic Outlook presentato a Bangkok, riviste al rialzo le stime sulla crescita. L'istituto ha portato le previsioni sul PIL del 2026 allo 0,8% dallo 0,5 di luglio. Per il 2027 la stima guadagna un decimale, attestandosi allo 0,6%. Quanto all'inflazione, il nostro paese dovrebbe chiudere l'anno con un tasso del 3,3% sopra la media dell'eurozona, pari a 3,1%. L'attività economica globale si dimostra ancora una volta resiliente, ma i margini di aggiustamento non sono illimitati e i rischi sono orientati al ribasso. Il quadro fornito dall'FMI, che segnala un rallentamento della crescita globale nel 2026 al 3,1% dal 3,5 precedente, preventivando una ripresa nel 2027 al 3,4. Si prevede inoltre un forte rialzo dell'inflazione, raggiungendo il 4,7% quest'anno per poi scendere al 4,1% nel 2027. Mobilitazione ad oltranza giorno e notte degli operai dell'ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore proclamate e altre 48 ore di stop in tutti i siti del gruppo. Blocchi su due statali, la richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto con il governo che oggi in CDM dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti, prosecuzione dell'integrazione economica alla cassa straordinaria. Le borse europee hanno concluso la giornata sostanzialmente piatta. Milano ha terminato la seduta a più 0,04%, il petrolio è leggero calo col Brent sotto i 106 dollari al barile e rendimenti dei titoli di Stato in generale discesa. Il Ministero degli Esteri in campo a fianco degli imprenditori del Made in Italy. Roma ha ospitato il terzo appuntamento in vista della conferenza nazionale dell'export di Milano. Sentiamo.
2: Dopo Bari e Torino ha fatto tappa a Roma obiettivo export. La conferenza promossa dal Ministero degli Esteri per spiegare a imprese e territori, in questo caso del centro Italia, tutti gli strumenti della diplomazia economica. Mauro Battocchi, direttore generale per la crescita e la promozione delle esportazioni della Farnesina.
3: La Farnesina è diventata e sta diventando sempre di più la casa dell'export. Per i nostri ambasciatori, per i nostri consoli e anche per i direttori degli istituti di cultura, la promozione del sistema Italia è una missione centrale. Per arrivare a questo obiettivo che ci ha dato il ministro, 700 miliardi di export nel 2027, siamo sulla buona strada, i dati lo dimostrano, ma non dobbiamo dormire sugli allori, le crisi sono tante, l'instabilità è forte, occorre muoversi a sistema.
2: Importante il ruolo dell'agricoltura, sottolinea Massimiliano Giansanti, presidente presidente di Confagricoltura.
4: Il settore agroalimentare, il cibo, ossia ciò che arriva tutti i giorni sulla tavola degli italiani e dei cittadini del mondo, sta diventando sempre più un fattore strategico. Oggi nelle guerre ibride la disponibilità o meno di prodotto alimentare diventa un elemento di vantaggio e soprattutto uno strumento politico.
2: L'appuntamento per la Conferenza Nazionale dell'Export in programma a dicembre.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per lavori sulla A4 Torino-Milano si segnalano code a tratti tra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino, mentre per lavori sulla A21 Torino-Piacenza si viaggia in colonnati tra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5D.
0: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: un saluto VIP.
1: Michelle Hunziker.
2: Saluto a Radio Piemonte.
3: Ciao, sono Raf, questa è Radio Piemonte Sound, un saluto, un abbraccio a tutti.

sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi protagonisti e spettatori di Radio Piemonte Sound, alla prossima volta, buona fortuna, buona musica, buona stagione, buon tempo.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. America di Gianna Nannini, questa è la versione di Annalisa.

0: Esci, balla e snella. È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e snella al 340-3311-994.
1: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
2: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
1: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
2: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
1: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
2: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
1: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
3: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
5: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
5: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
6: Un saluto dei VIP.
7: Radio Piemonte Sound. Un saluto da Mara Venier.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Prevista circa una settimana di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Fedeli in preghiera, messaggi di auguri e vicinanza da tutto il mondo. Via libera di Camera e Senato la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica. Disco verde inoltre allo scostamento di bilancio da quasi 30 miliardi di euro nel biennio. Nuvoloni all'orizzonte, ma proseguiamo sulla strada del consolidamento dei conti, ha affermato in aula il ministro Giorgetti. Il servizio è di Nicola De Muro.
2: Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro da destinare a difesa, transizione energetica e misure fiscali. Ora sulla definizione delle singole misure è al lavoro il governo, che punta al taglio IRPEF, allargando la seconda aliquota IRPEF al 33% dagli attuali 50.000 euro di reddito a 60.000 euro. E poi vuole estendere la flat tax per le partite IVA da 85.000 a 100.000 euro. Ma ci sono dei ma, spiega il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo alla Camera.
3: Questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
2: Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto riferendosi ai deputati. Tra le altre misure su cui maggioranza e governo si confrontano, anche la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali e il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine.
1: Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca. Lo ha detto Donald Trump incontrando i giornalisti prima di partire per l'Alaska. Intanto sul campo si intensificano gli attacchi incrociati. Nella notte un raid di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato 4 morti e 15 feriti. Attacco anche su Rivne nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone russo ha colpito una scuola. Sul fronte opposto centinaia di droni hanno bersagliato la regione di Mosca, mentre nella regione russa di Belgorod, in 2 distinti episodi, 3 persone sono morte, ferite altre 16. L'Ucraina sta rispettando la tregua agli attacchi sui siti energetici, ma non altrettanto la Russia, aveva denunciato questa mattina Zelensky. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari hanno sfilato accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese. Il più imponente a Parigi, dove si registrano tensioni e scontri tra polizia e manifestanti. Ma sentiamo con Alessandro Cisilin quali sono le principali ragioni di questa mobilitazione studentesca.
4: Al centro delle rivendicazioni studentesche c'è il tema più consueto, quello delle risorse per la scuola, giudicate insufficienti per giunta su un bilancio che prelude, come in larga parte degli altri paesi europei e della NATO, a un capitolo più che mai osteggiato, quello dell'aumento delle spese militari. Nella piattaforma delle richieste c'è un piano da 10 miliardi di euro per i licei, fondi attuali ritenuti insufficienti per la piaga di classi sovraffollate, fino a 35 studenti, assenze di docenti che non vengono rimpiazzati, strutture deficitarie, incluso il mobilio e l'igiene, ma anche l'organizzazione degli orari scolastici, seguita a una riforma del 2019, la contestatissima piattaforma Parcoursup, che concede ai liceali di indicare le proprie preferenze sui corsi, ma lasciando agli istituti l'ultima parola sulla base di considerazioni meritocratiche. Non siamo robot, protestano gli studenti, parlando di sistema ansiogeno che incide poi anche sull'orientamento professionale e per giunta li costringe a ore buco tra una lezione e l'altra e una permanenza a scuola che può raggiungere le 10 ore al giorno. Disagio esteso, motivato e serio, denuncia un gruppo di sociologi sulle colonne di Le Monde.
1: Il giallo di Pietracatella si è conclusa dopo circa 5 ore la prima delle 4 perquisizioni informatiche all'Istituto Agrario di Riccia alla ricerca di tracce digitali legate alla ricina con cui sono state uccise lo scorso dicembre Antonella Di Ielsi e la figlia 15enne Sara Di Vita. Non sono stati sequestrati i computer della scuola, acquisito invece il contenuto del server centralizzato che gestisce le connessioni. Sarà l'analisi a stabilire se dalla rete siano partite ricerche sulla ricina e sui veleni. Cambiamo argomento. I farmaci contro l'obesità sono un tema molto presente sui social e sui media in generale, dove gli aspetti che emergono possono non essere verificati. La parola va allora a specialisti e pazienti, protagonisti di un recente incontro nella capitale. C'era per noi Giulia Villa.
5: Nuova era per la cura e la prevenzione della salute metabolica. A Roma i massimi esperti si sono confrontati sui farmaci incretinomimetici, molecole come semaglutide e tirzepatide che non solo combattono l'obesità ma proteggono cuore, fegato, vasi sanguigni e sistema nervoso. Andrea Fabbri, professore di endocrinologia all'Università Tor Vergata di Roma.
6: Le incretine, oltre alla perdita di peso, fanno tante altre cose. Fondamentalmente spengono l'infiammazione, quindi proteggono il cuore, proteggono il diabete, proteggono il fegato perché lo rendono asciutto ed elastico, hanno un'azione di protezione tumorale perché purtroppo sovrappeso, obesità viscerale si associano a un maggiore rischio tumorale.
5: Un cambio di passo fondamentale che trasforma direttamente la vita quotidiana dei pazienti. Il giornalista Enrico Bendoni racconta la sua esperienza.
7: Avendo avuto problemi cardiaci sono un soggetto sotto controllo. Nel mio caso abbiamo verificato che non solo sono sparite le infiammazioni, ma mi ha risolto anche altri problemi. Avevo avuto un'operazione ai polmoni e quindi avevo del liquido e sembrava non andar via. Grazie a questo tipo di cura invece è sparito, stupore del medico di riferimento.
1: Calcio in chiusura, archiviate le sconfitte rimediate contro Arsenal e Real nella seconda notte di Champions League, obiettivo vincere per Napoli e Inter che giocano entrambe alle 21. I partenopei sono di scena in casa Villarreal, mentre a San Siro i campioni d'Italia ospitano il Bruges in cui milita l'ex portiere nerazzurro Jan Sommer. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
8: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Vi ricordiamo quindi che per lavori il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per oggi è tutto. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Torna alla Fiera Nazionale del Marrone.
0: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
0: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net.

0: Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. Eddie Brock, Fabrizio Moro, Portami Via.
1: Tu portami via dalle ostilità dei giorni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria. Tu portami via dalla convinzione di non essere abbastanza forte quando cado contro un mostro più grande di me, consapevole che a volte basta prendere la vita.

0: trovo più energia. Amore mio, portami via.
1: Eddie Brock,
2: Radio Piemonte Sound, un bacione.
3: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Fabrizio Mono. Ciao, ciao ragazzi.
4: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
5: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Vorrei pianificare la radio, ma a me interessano solo consumatori che giocano a golf, hanno 50 anni, occhi verdi, sono sposati da 18 anni e si chiamano Alfredo.
2: Magari non li conosciamo per nome, ma la verità sta nel mezzo. Con il mezzo radiofonico possiamo raggiungere solo i tuoi potenziali clienti senza dispersioni. Grazie a formati, programmi, orari, storia e localizzazione geografica delle emittenti nazionali, regionali o locali.
3: La radio, motore di crescita.
4: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiamalo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
5: Con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Roberto Vecchioni, Lontano, lontano, ricordando Luigi Tenco.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro.

0: Le canzoni che quest'anno compiono 40 anni.
1: Rien ne va bleu. E salta la pallina in mezzo a quella grande ruota. Un solo punto verde tra il rosso e il nero.

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover.

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
2: Anche senza gridare.
1: La radio rende famosi. Occhio, anzi orecchio.
3: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.

0: Panic Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Meg Hagan viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
4: I saluti dei VIP.
5: Un saluto a tutta Radio Piemonte Sound da Giovanni Cacioppo e da Testa di Cane, che purtroppo non è qua.
6: Ladies and gentlemen.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960-988-848. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Se tu non torni, canzone di Miguel Bosé, questa è la cover di Michele Zarrillo.

0: cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, piace con te e sempre con te.

partecipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio. Vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community.

Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi ne ascoltiamo una, Amore caro, amore bello, canzone storica di Mogol, scritta anche da Bruno Lauzi.

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei ed ecco che nascono le cover. Tiziano Ferro, un omaggio al grande Franco Battiato con Ti vengo a cercare. E ti vengo.

Francesco Renga e Giusy Ferreri. Ragazzo solo, ragazza sola. Un omaggio a David Bowie, la versione italiana di Space Oddity. Era la serata delle cover del Sanremo 2026.

0: Mettiti le tue scarpette rosse e balliamo questo blues. Balliamo al ritmo della canzone che sta passando alla radio.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni. Ascoltale su Radio Piemonte Sound.
2: Ciao a tutti, sono Mustafa e mando un abbraccio a Radio Piemonte Sound.
3: Dimmi quello che vuoi anche se non puoi.

0: sai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà. E colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stesso ogni volta. Ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Parole e note. Musica ed emozioni racchiuse nelle tue canzoni. Quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio. C'è troppa luce dentro la stanza. Questo caldo che avanza, io non dormirò. E scusa se non parlo abbastanza, ma ho una scuola di danza nello stomaco. E balla senza musica. Con te sei bella che la musica non c'è. Coez, la musica non c'è.

Accendi le tue emozioni. Accendi Radio Piemonte Sound Amica Radio. Tutta un'altra musica. Mi sveglio e mi chiedo, come è potuto andare tutto male? Sono io l'unico colpevole? Ti ho abbandonato e lasciato per un treno diretto da nessuna parte. Ora quel treno è andato e tornato. Chiudimi gli occhi e ti vedo stesa nel mio letto. E sogno ancora di quel giorno, quello che poteva essere amore. What could have been love? Aerosmith.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, viaggia con te e sempre con te.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Giusy Ferreri e Andy dei Blu Vertigo con Io vivrò senza te.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti ed ecco le cover. Una ragazza in due, un pezzo dei giganti che ha fatto storia negli anni 60. Questa è la cover dei Mattia Bazar.

0: La musica rende immortali, per questo abbiamo conservato e vi facciamo ascoltare i saluti di coloro che ci hanno lasciato, ma ci restano nel cuore perché ci hanno regalato delle meravigliose canzoni.
1: Ciao, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Livio dei Camaleonti.
2: Io sono Tonino dei Camaleonti, un saluto a tutti, ciao.

Ti pretendo, in nome dell'amore se c'è. Stanotte vado fino in fondo, è troppo il mio bisogno di te. Raf, ti pretendo.

0: Emozioni, ricordi, sensazioni indimenticabili. Rivivili con i grandi successi della musica.
1: Le cover delle canzoni più belle. Le vibrazioni e Skin in Così sbagliato.

Mai morire quando l'amore è finito. So che pensi che vorresti scappare. Mai morire quando tutte le mie parole stanno cadendo come pioggia nella tua anima. Non morire. I miei giorni sembrano tutti uguali e le mie notti, beh, ho cercato di spiegarle. Mario Biondi.

0: qualche puntata di Magnum PI.
1: Vado al massimo, vado a gonfie vele.
0: Poi il gol alla moviola di Paolo Rossi nella finale dei mondiali dell'82. Insomma, c'è

stessa canzone, ma l'artista è diverso. Ecco come nasce una cover. Jessica Morlacchi e Red Canzian con Stare senza di te.

che bel sogno, era maggio e c'era caldo. Noi sulla spiaggia vuota ad aspettare. E tu che mi dicevi, guarda su quel gabbiano. Stammi vicino e tienimi la mano. E ci hai visto su dal cielo. Ci hai trovato e piano sei venuta giù. Un passaggio da un gabbiano. Ti ha posata su uno scoglio ed eri tu. Fabio Concato, fiore di maggio.

0: Le note delle tue emozioni sono quelle delle tue canzoni. Riascoltale su Radio Piemonte Sound Amica Radio.
1: Stessa canzone, ma l'artista è diverso. Ecco come nasce una cover.
2: Levante e Renzo Rubino. Vivere.